0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 3 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Penso te dici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sono le 5 e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:12.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 7 e 41 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: con Daniele Bianchessi.
1: 23 maggio 1992. La mafia compie il primo di una lunga serie di attacchi al cuore dello Stato. Il vertice di Cosa Nostra, Totò Riina, Leo Luca Bagarella, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro, decide di colpire in alto e organizza la strage di Capaci, uccidendo il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della loro scorta. Nulla sarà più come prima. Occhi osservano dall'alto della collina. Occhi minacciosi, pieni di odio. Occhi che hanno il colore del tritolo incrociano occhi buoni di uomini e donne. Sono dentro un'automobile che corre dritta verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino a Roma, sabato 23 maggio 1992. Sono le 16:50. Un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Morvillo. Destinazione Palermo, aeroporto di Punta Raisi. Atterrerà 53 minuti dopo. Li attendono 6 agenti con le loro auto, 3 Fiat Croma blindate. Le vetture si muovono dall'aeroporto alle 17:50. Falcone sceglie la Croma bianca. Lui è al volante e la moglie gli siede accanto. Imboccano l'A29. La campagna siciliana sfila sui lati con i suoi colori di maggio. Il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare a Palermo. Sulla statale che corre parallela all'autostrada, una Lancia Delta si mette in moto. È quella di Gioacchino La Barbera.

Palermo dista solo 7 chilometri. Le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci, isola delle femmine. Dalle colline che sovrastano l'autostrada alcuni uomini seguono la scena, scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. Ma un film proprio non è. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice. Una telefonata sbagliata, entrata nella storia di sangue di Capaci. Pronto Mario? No, ha sbagliato numero. E il cellulare di La Barbera squilla alle 17.02. Sa che quella telefonata non è un errore, ma un segnale preciso. Con lui, in un casolare vicino alla statale, ci sono altri 7 uomini. Sono tutti al vertice di Cosa Nostra. La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela da Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato, si ferma ed aspetta. Ferrante e Salvatore raggiungono l'aeroporto. Joe e Troia inseriscono una ricevente vicino ai 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con Brusca e Battaglia sulle colline di Capaci, sotto lo sperone di rocce bianche che interseca il profilo di Montagna Grande. Dall'autostrada spuntano 3 Fiat Croma. La Barbera riparte e li segue a distanza. Alle 17.49 chiama Joe sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. Sono le 17.56 minuti e 48 secondi. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando a distanza. L'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. I 5 quintali di tettolo seppelliti nel canale di scolo divampano. Il boato è enorme. Solleva 100 metri di asfalto. Si apre una voragine larga 30 metri e profonda 8, che risucchia metallo, uomini, alberi, masse. Sull'altra carreggiata

0: Stata una Fiat Uno verde con due turisti austriaci e una Opel Corsa sono investite dai detriti. Fiamme e fumo, poi solo silenzio. Nella prima auto, catapultata a 5 metri, gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Nella seconda, spezzate in due tronconi, il giudice e la moglie respirano ancora. Una pattuglia della polizia accosta. Giovanni Falcone e Francesca Morvillo moriranno all'ospedale civico di Palermo un'ora più tardi. L'autista del giudice e gli altri due poliziotti feriti gravemente sopravvivono. L'uomo della Lancia Delta è ormai lontano.
1: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
2: Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini.
0: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice. Il pomeriggio del 23 maggio 1992 all'altezza di Capaci. A salvarlo una serie di casualità che fecero in modo che l'esplosione innescata da Giovanni Brusca non prendesse in pieno l'intero convoglio composto da tre auto.
3: Dopo il tragitto da Punta Raisi a Capaci non è che ci sia un ricordo completamente. C'è soltanto quel tratto di strada che ricopre l'aeroporto a Capaci dove si dialogava del più del meno. Dopo di ciò mi sono risvegliato in ospedale. La mia mente si rifiuta attualmente di ricordare ciò che ha visto in quel momento, se c'è stato un attimo di possibile visione. Non lo so, non c'erano più quegli uomini fissi che lo seguivano da anni e anni. Sono rimasto solo io, Antonio Montinaro, che era da due anni con il dottor Falcone. Gli altri erano persone che purtroppo venivano utilizzate al momento della necessità, di cui posso fare un nome ben preciso: Rocco Di Cillo. Questo ragazzo è stato la prima volta che ha fatto la scorta Falcone, che purtroppo ci ha rimesso la pelle.
0: Ma chi era Giovanni Falcone e quanto era considerato pericoloso? Sentiamo Claudio Mattelli sulla figura di Giovanni Falcone.
4: E ricordo che quando per la prima volta lo incontrai nel suo ufficio blindato a Palermo, dove esercitava la funzione di giudice istruttore, dove preparava il maxi processo, un po' proprio da milanese, quindi un po' scettico, ma penso anche interpretando allora un sentire comune, gli chiesi: ma è mai possibile che un uomo come Totò Riina, insomma, con quell'aria rubiconda da contadino appena uscito da qualche masseria, con quell'aria francamente incolta, sia il capo dei capi, il capo di una potente organizzazione che produce migliaia e migliaia di miliardi, che li ricicla nei paradisi fiscali, che si esercita nel traffico internazionale di droga, a contatto con le altre mafie internazionali? E Falcone incominciò quella che ho chiamato poi la sua lezione, e per un intero pomeriggio mi istruì su che cos'era davvero la mafia, al di là della letteratura e delle rappresentazioni pittoresche tipo quelle del Padrino di Coppola, che hanno finito col darne un'immagine fin troppo accattivante, fin troppo umana e fin troppo in realtà lontana dalla realtà. E proprio perché Riina è il capo della cosca dei Corleonesi, della mafia delle campagne, che ha potuto con un di più di efferatezza, di ferocia, di organizzazione di tipo militare, arrampicarsi su con le lotte, tra virgolette, fratricide tra bande mafiose, costituire un potere militare enorme e diventare il capo dei capi, il padrino della mafia siciliana, con i suoi collegamenti poi con la mafia americana.
0: La rabbia immensa, lo sdegno del paese è totale. Durante i funerali di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta, Rosaria, la vedova di Vito Schifani, è in lacrima e urla tutta la sua tristezza.
5: A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e nonne, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, allora non cambiano.
0: L'esplosione di Capaci deflagra fino a Montecitorio e il 25 maggio viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, 73 anni, democristiano. Lo Stato e la politica sono sotto accusa per la morte di 5 funzionari dello Stato. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia il potere politico è fondato sul consenso criminale. Ci saranno manifestazioni un mese dalla strage di Capaci. 100.000 persone arrivano a Palermo da tutta Italia per sfilare contro la mafia. Sono in gran parte giovanissimi. Il governo Andreotti approva norme antimafia di emergenza. Caccia di speciali per i boss, indagini segrete di polizia e premi per i pentiti. Il ministro della giustizia Claudio Martelli propone Paolo Borsellino come super procuratore antimafia. Intanto il pentito Antonino Calderone avverte: ci saranno altri delitti eccellenti. Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione. Il mio problema è il tempo, diceva. Lo diceva in quei 57 giorni dell'estate del 1992. Perché è morto Falcone, Paolo Borsellino sapeva di essere per Cosa Nostra il primo della lista. Il 19 luglio 1992 a Palermo è una calda domenica. Le indagini sulla morte di Giovanni non competono a Paolo Borsellino, ma alle 7 del mattino il procuratore Gianmanco gli comunica che finalmente potrà occuparsi anche delle indagini su Palermo e provincia, come lui da tempo richiedeva. E allora Paolo Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini. Poi nel tardo pomeriggio decide di dar visita all'anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. E quel pomeriggio le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano proprio vicino allo svicolo di Capaci, dove una striscia di vernice rosso sangue sul guardrail già ricorda la strage del 23 maggio. Arrivati in città raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, costruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere edile. Paolo Borsellino fa giusto il tempo a citofonare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo e con lui i sei uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Agostino Catalano. Ai funerali di Paolo Borsellino e della sua scorta esplode la rabbia degli agenti.
6: Il Presidente della Repubblica è stretto da una morte. L'esasperazione, ci dicono alcuni colleghi qui accanto a me, degli agenti di scorta, è dovuta soprattutto al fatto che secondo loro bisognava lasciare entrare la gente, non fermarla. Ma dove e come poteva entrare in chiesa? Una chiesa già strapiena. Il giudice Ayala cerca di parlare, di calmare gli animi. Ayala, l'unico rimasto del terzetto di giudici che combatteva in prima linea la mafia, l'amico fraterno di Falcone e di Borsellino. È il padre di un agente morto che sta tentando di prendere la parola. Agostino, il padre di Agostino.
7: Agostino, il padre, chi sta parlando? Mi raccomando la calma, non cerchiamo la calma all'ultimo istante.
6: È lui stesso che invita tutti a non perdere la calma.
7: Da di noi non dobbiamo fare questo, dobbiamo essere calmi. Ve prego ragazzi, figli miei tutti, ci vuole la calma. Calmatevi tutti.
0: Ma come nascono le stragi del 1992? Già nel 1983, all'indomani dell'attentato di via Pipitone Federico, in cui persero la vita i giudice Rocco Chinnici e gli agenti di scorta, era in programma anche l'omicidio del giudice Giovanni Falcone. Su incarico del boss Salvatore Riina, Giovanni Brusca, suo uomo di fiducia e uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Jato, si attivò personalmente per pedinare il magistrato e studiare le sue abitudini e i suoi orari, pensando di far esplodere una vespa imbottita di tritolo. Studiò anche la possibilità di far esplodere un furgoncino davanti al Palazzo di Giustizia di Palermo e di utilizzare dei bazooka, tutti i progetti poi abbandonati, per le notevoli misure di sicurezza intorno al giudice. Nel 1987 Brusca pianificò l'omicidio da consumare con armi da fuoco all'interno della piscina comunale di Via Belgio a Palermo, dove Falcone andava abitualmente a nuotare, ma l'operazione venne sospesa. Nel 1989 si registrò l'unico tentativo concreto di uccidere Falcone. Fu ritrovato casualmente un borsone contenente 58 candelotti di esplosivo tra gli scogli immediatamente adiacenti alla villa sulla costa palermitana della Daura, affittata da Falcone per l'estate. Nonostante le condanne del boss Antonino Madonia e di altri mafiosi per questo attentato, presenta ancora numerose zone d'ombre mai chiarite. L'uccisione di Falcone venne decisa nel corso di alcune riunioni della Commissione Interprovinciale di Cosa Nostra, nei pressi di Enna, tra il settembre e il dicembre 1991. A presiedere è stato il boss Salvatore Riina, nelle quali venivano individuati anche altri obiettivi da colpire. Sempre a dicembre, durante una riunione della Commissione Provinciale, svoltasi nella casa di Giordano Guddo, mafioso di Altarello di Baida, e cugino del boss Salvatore Cancemi, venne deciso di elaborare un piano stragista corretto e ristretto che prevedeva l'assassino di Falcone e Borsellino, nonché di personaggi rivelatisi inaffidabili, primo tra tutti l'onorevole Salvo Lima e altri uomini politici democristiani. Sempre nello stesso periodo avvenne anche un'altra riunione nei pressi di Castelvetrano, con la partecipazione di Totò Riina, Matteo Messina Denaro, Vincenzo Stilacore, Mariano Agate, Salvatore Biondino e i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, in cui vennero organizzati gli attentati contro il giudice Falcone, l'allora ministro Claudio Martelli e il presentatore televisivo Maurizio Costanzo. In seguito alla sentenza della Cassazione che confermava gli ergastoli del maxi processo di Palermo, eravamo il 30 gennaio del 1992, si tennero una serie di riunioni convocate da Riina, una delle commissioni interprovinciali ancora nei dintorni di Enna, ed alcune della commissione provinciale sempre a casa di Guddo. Nel corso delle riunioni della commissione provinciale fu scelto Giovanni Brusca come coordinatore dei dettagli delle operazioni. Ed ecco la dinamica dell'attentato di Capaci. Il 23 maggio 1992, Domenico Ganci, avvertì telefonicamente prima Ferrante, poi la Barbera, che le Fiat Croma erano partite ed avevano imboccato l'autostrada in direzione dell'aeroporto di Punta Raisi, per andare poi a prendere Falcone. Ferrante e Biondo, che erano anche appostati in auto nei pressi dell'aeroporto, videro uscire il corteo delle blindate dall'aeroporto e avvertirono a loro volta la Barbera che il giudice Falcone era effettivamente arrivato. Da Barbera allora si appostò con la sua auto in una strada parallela alla corsia dell'autostrada A29 e seguì il corteo blindato, restando poi in contatto telefonico per 3 o 4 minuti con Joe, che era appostato invece con Brusca ad una collinetta sopra Capaci, dalla quale si vedeva bene il tratto autostradale interessato. Alla vista del corteo delle blindate, Joe diede l'ok a Brusca, che però ebbe un attimo di esitazione, avendo notato le auto di scorta rallentare a vista d'occhio. Giuseppe Costanza, l'autista giudiziario che era nella vettura con Falcone, la moglie, gli stava ricordando che avrebbe dovuto restituirgli le chiavi dell'auto. Falcone le rimosse e cercò di dargliele, ma l'autista gli chiese di reinserirle per evitare il rischio di incidente. Dopo questo rallentamento, Brusca attivò il radiocomando che causò l'esplosione. La prima blindata del corteo, la Croma marrone, venne investita in pieno dall'esplosione e sbalzata dal manto stradale in un giardino di olivi ed alcune decine di metri di distanza, uccidendo sul colpo gli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Di Cini. La seconda auto, la Croma bianca guidata da Falcone, si schiantò contro il muro di asfalto e i detriti, improvvisamente innalzatisi per via dello scoppio, proiettando violentemente il giudice e la moglie, che non indossavano le cinture di sicurezza, contro il parabrezza. Le prime indagini sulla strage di Capaci vennero inizialmente coordinate dal procuratore capo uscente di Caltanissetta, Salvatore Celesti, e il 15 luglio del 92 passarono al suo successore Giovanni Tinebra, cui vennero aggregati i sostituti procuratori Ilda Boccassini, Francesco Paolo Giordano e Fausto Cardella. I primi risultati investigativi sebbero nel marzo del 1993, quando su indicazione del neo pentito Giuseppe Marchese, cognato di Leo Luca Bagarella, gli agenti della direzione investigativa antimafia diretta da Gianni De Gennaro riuscirono ad individuare il covo dove si nascondevano Antonino Gioè, Santino Di Matteo e Gioacchino La Barbera. Era un anonimo condominio in via Ughetti 17 a Palermo ed intercettando le loro conversazioni si scoprì che facevano esplicito riferimento all'attentato di Capaci da loro commesso. Dopo essere stato arrestato, Gioè si suicidò nella sua cella, probabilmente perché aveva scoperto di essere stato intercettato mentre parlava dell'attentato di Capaci e di alcuni boss, e quindi temeva una vendetta trasversale. Invece Di Matteo e la Barbera decisero di collaborare con la giustizia e rivelarono per primi i nomi degli altri esecutori della strada. Per costringere Di Matteo a ritrattare le sue dichiarazioni, Giovanni Brusca, Leo Luca Bagarella, Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro decisero di rapire il figlioletto Giuseppe, che venne brutalmente strangolato e sciolto poi nell'acido dopo 779 giorni di prigionia. Nonostante ciò, Di Matteo continuò la sua collaborazione con la giustizia. Si trattò però della prima indagine giudiziaria in Italia in cui si applicò l'analisi del DNA in ambito forense. Nei giorni successivi alla strage, gli investigatori trovarono su una collinetta sovrastante l'autostrada numerosi mozziconi di sigarette lasciati per terra dai presunti assassini. A seguito di analisi comparativi sulla saliva condotte dalla DIA in collaborazione con un team dell'FBI americana inviato appositamente in Italia, bene, il DNA è stato, risultò compatibile con quello di due indagati principali, la Barbera e Di Matteo. Per la prima volta in un'inchiesta sulla mafia, una intercettazione ambientale a carico di due mafiosi che vivevano come clandestini, anche se non formalmente ricercati, rappresenta la svolta dell'indagine sull'attentato di Capaci. Francesco Gratteri, all'epoca in servizio presso il centro operativo della DIA di Roma.
8: Fu fatto un monitoraggio, diciamo, un'analisi del traffico telefonico che aveva impegnato una cella che comprende praticamente la zona del delitto dell'attentato, quindi sono stati raccolti dei dati, quei dati sono stati ovviamente incasellati, cioè congelati per un certo momento, acquisiti e messi da parte. Si è ricorsi, diciamo, ecco, alla utilizzazione di quel dato dopo che vi sono state altre indicazioni che erano state raccolte diversamente agli UNDE, diciamo, sulla partecipazione di un gruppo di mafiosi che aveva direttamente partecipato all'attentato. Insomma. Mi riferisco a quanto si oggetto di una intercettazione ambientale che, diciamo, è stata resa pubblica attraverso dei libri, degli scritti, dei documenti, un filmato fatta a carico di Nino Gioè, insomma, ecco, la frase detta sull'attentatuno, insomma, diciamo, ecco. Questa fu storicamente la prima volta che si riesce ad acquisire elementi di prova su personaggi, su esponenti di Cosa Nostra che non siano dichiarazioni testimoniali, ma l'elemento di prova, diciamo, dalla voce, dalla bocca dell'interessato.
0: Nella seconda parte di questa puntata, il lato oscuro della verità racconterà i punti rimasti in ombra sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, soprattutto i gravi depistaggi.
9: Il lato oscuro della verità.
10: Sono le 8:27.
11: Radio Podcast, il meteo.
12: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
11: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
9: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Come è andata a finire? La giustizia ha fatto il suo corso sulle stragi del 1992 che hanno colpito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Molti anni dopo, quel cratere sull'autostrada di Capaci è ancora una voragine piena di misteri. La sera del 23 maggio 1992, un camionista telefonò al numero verde dell'Alto Commissariato per la lotta alla mafia. Ieri, diceva, c'erano tre operai che stavano lavorando proprio lì dove hanno ammazzato il giudice Falcone, disse. E mi è sembrato strano perché erano le 19:30 e poi avevano una tuta giallina troppo pulita per essere un fine settimana. Una testimonianza importante. La telefonata fu inviata subito alla procura di Caltanissetta, che la fece trascrivere, ma non venne fatto nessun altro approfondimento e il verbale è rimasto in un archivio. E adesso le parole di quel testimone, dimenticato oppure forse rimosso, rilanciano il mistero. Chi c'era davvero sull'autostrada Punta Raisi di Palermo per preparare e realizzare l'attentato che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, i poliziotti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani? Anni dopo sono ancora tanti i punti oscuri di una strage che ha segnato la storia d'Italia. nonostante tre degli esecutori materiali che si sono trasformati in collaboratori di giustizia, come Giovanni Brusca, Gioacchino La Barbera e Santino Di Matteo, abbiano assicurato che non c'erano presenze esterne nel comando messo in campo dalla cupola mafiosa diretta da Totò Riina. Ma i dubbi restano e sono fissati nelle stesse sentenze che hanno condannato mandanti ed esecutori di Cosa Nostra, e la magistratura continua ad indagare. La procura di Caltanissetta e la procura nazionale antimafia scavano dentro vecchie piste e nuovi spunti. Si prova a dare un'identità al DNA femminile estratto dal guanto ritrovato accanto al cratere subito dopo la strage. Si indaga ad esempio sull'utenza del Minnesota chiamata due ore prima dell'attentato da Antonino Gioè, il mafioso che poi si impiccò il 28 luglio 1993 nel carcere di Rebibbia, altro episodio avvolto da troppi misteri. L'FBI ha comunicato che l'utenza fissa era installata in una residence di Maplewood, ma chi c'era in quell'appartamento? Gioè, uno dei componenti più autorevoli del comando di Capaci, utilizzava un telefonino con un'utenza fantasma, ovvero un numero che all'epoca non era stato ancora assegnato in modo ufficiale. Già durante le prime indagini era emerso che il trucchetto era stato reso possibile da qualcuno all'interno di un'agenzia SIP di Roma Nord, da sempre al centro di molti sospetti per collegamenti con ambienti dei servizi segreti. I magistrati provano anche a dare un volto ad una figura misteriosa a cui ha fatto riferimento Gioacchino La Barbera. Ha detto: mentre stavamo mettendo da parte l'esplosivo per l'attentato a Falcone in una villetta di Capaci, notai una persona che non avevo mai visto. Arrivò con Antonino Troia, il capomafia di Capaci, e parlò pure con Raffaele Ganci, il capomafia della Noce. Non ho più visto quella persona. Un altro filone di indagine legato alle parole pronunciate in carcere da Totò Riina, intercettato dai PM dell'inchiesta Stato Mafia, diceva al compagno dell'ora d'aria: abbiamo incominciato a sorvegliare, andare a venire da lì, aeroporto, cose, abbiamo provato a tinghi te in abbondanza. Siamo andati a Roma, non ci andava nessuno, non è a Palermo. Fammi sapere quando arrivi in questi giorni qua. L'intercettazione è disturbata. Alcune parole non si riescono a comprendere. Andammo a tentoni, prosegue il padrino. Fammi sapere quando prende l'aereo. Chi fece sapere al comando di Riina quando Falcone aveva preso l'aereo di Stato allo scalo romano di Ciampino per arrivare a Palermo? Nessun pentito ha saputo dire. Doveva tornare in Sicilia il venerdì. La scorta era già stata allertata. Poi, all'improvviso, un impegno della moglie fece slittare al giorno dopo il ritorno a casa. Chi c'era davvero Capaci? I mafiosi condannati nascondono qualcosa? Forse era operativo un alto comando riservato? Dopo la strage arrivarono diverse segnalazioni di operai lungo quel tratto di autostrada. Nel processo Capaci bis, ad esempio, la procura di Caltanissetta è tornata a sentire l'ex funzionario della squadra mobile Roberto Di Legami, che si era occupato di verificare le testimonianze. Una in particolare è arrivata dal cognato del generale Dalla Chiesa. L'ingegnere Francesco Naselli Flores aveva riferito di aver visto due persone sul ciglio della strada dietro ad un Ducato bianco intorno a mezzogiorno del 22 maggio, il giorno prima dell'attentato. I magistrati hanno detto che erano gli operai della Iter Cooperativa Ravennate che stavano realizzando la nuova aerostazione. L'allora direttore tecnico della cooperativa ha detto in aula che gli operai facevano la spola con Palermo attraverso furgoni bianchi tra le 7.30 del mattino e le 17 del pomeriggio. il caso è stato chiuso, ma adesso quella testimonianza parla di una presenza in autostrada alle 19.30 e quegli operai segnalati dal camionista non vengono descritti come di passaggio, ma al lavoro. Uno di loro aveva tra le mani un oggetto cilindrico grande una quarantina di centimetri, disse il testimone. L'ho visto che scendeva verso la scarpatina. Chi erano questi uomini? E perché non fu rintracciato il testimone? Questa telefonata non ci fu mai passata, dice il dottor Di Legami. È la prima volta che ne sento parlare. Avremmo fatto tutte le verifiche, come in tutti gli altri casi che ci sono stati segnalati. Eccolo qui. Uno dei misteri di Capaci. Per troppi anni una testimonianza così importante è rimasta dentro i faldoni, quelli che raccolgono la consulenza dell'esperto informatico Gioacchino Genchi. A lui i sostituti procuratori di Caltanissetta Carmelo Petralia e Pietro Vaccara diedero l'incarico di trascrivere la telefonata. La mia attività riguardava i computer di Falcone, ricostruisce Genchi. Ci vennero date anche alcune audiocassette da trascrivere, ma poi il racconto del testimone rimase chiuso in un cassetto di quella procura che da lì a qualche mese avrebbe finito per costruire un altro mostro, il falso pentito Scarantino. Ancora oggi emergono altri protagonisti, a lungo rimasti insospettabili. E uomini che per anni hanno scelto il silenzio. La storia della nostra Repubblica continua a essere riscritta, scritta e riscritta, e ora è sempre più evidente come nelle stragi del 92, così come quelle poi successive del 93, che vedremo in un'altra nostra puntata del lato oscuro della verità, ci sia la mano di mandanti esterni. Il programma di inchiesta Report ha mostrato, ad esempio, recentemente l'informativa redatta dall'allora capitano dei carabinieri Gianfranco Cavallo, dove si segnalava la presenza di Stefano Delecchiaia Capaci in cerca di esplosivo poco prima della strage. Una informazione da un grande valore investigativo, ma incredibilmente non approfondita dai carabinieri. Come mai? Solo oggi, rileggendo la storia, capiamo come per individuare i responsabili degli anni più bui della nostra Repubblica occorra tenere in considerazione gli elementi ricorrenti di un sistema al cui interno operavano uomini della destra, eversiva, massoni, uomini dello Stato e ovviamente mafiosi. Non è storia vecchia oggi che la legislazione messa a punto per combattere la mafia proprio da Falcone e Borsellino viene messa a dura prova e da ogni lato si moltiplicano i tentativi di riscrivere il periodo stragista e i suoi responsabili. Così si moriva a Palermo, soli, senza la protezione morale dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere, senza un saluto, senza aver chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta, soli e minacciati, lavorando e basta, soli, semplicemente soli. Ma resta la memoria. Piero Grasso, ex presidente del Senato e per molti anni uno dei punti di snodo dell'antimafia italiana.
13: Lui non amava certamente le polemiche, non gli facciamo un bel contributo alla memoria. Lui ha sempre detto, pensato che la mafia non può vedere divisioni politiche, la lotta alla mafia non può avere colorazioni politiche, non può essere di destra e di sinistra, perché la mafia incide sui valori principali dei cittadini, la libertà, la democrazia, bisogna, e quindi la giustizia. Quindi questo pensava Falcone, la mafia è eclissi di legalità e penso che tutti i partiti politici e tutti i cittadini non possono che tendere a questi valori, che sono valori che però devono essere sentiti, perché altrimenti diciamo non si fa un buon servizio alla memoria di Giovanni.
0: Antonino Ingroia è stato uno dei collaboratori più stretti di Paolo Borsellino.
14: Il 92 è quella stagione terribile delle stragi, diede l'impressione di uno Stato impotente, di uno Stato piegato e di una mafia fortissima e invincibile. Questo gettò nello sconforto tutti gli italiani, ma nel contempo determinò una reazione di tutta la comunità nazionale, prima di lo sdegno, la rabbia, ma anche la reazione civile, il coraggio e una forte richiesta di reazione da parte dello Stato. Quella reazione da parte dello Stato ci fu una reazione corale, collettiva, a tutti i livelli, di tutte le istituzioni, non solo quelle giudiziarie e di polizia, ma anche parlamentari, governative. Vi fu un impegno, direi, a 360 gradi, sicuramente, direi senza precedenti, che si tradusse in un'azione concreta, misure legislative all'altezza dello scontro, misure di tipo amministrativo, di impiego di uomini e mezzi, che determinò una sorta di vero e proprio circolo virtuoso tra Stato e società civile che si ritrovarono unite nel contrasto alla mafia. Questo determinò quella fase che prima dicevo, una fase di grandi risultati, di grandi risultati importanti sia sul piano repressivo sia sul piano anche della sensibilità, della coscienza antimafia, di un recupero di legalità in terre che erano afflitte dal vero e proprio controllo della mafia, che si tradusse poi in risultati operativi importanti come la cattura di tantissimi latitanti di mafia importanti nel breve volgere di qualche anno, da Dottor Riina in poi l'elenco sarebbe lunghissimo, l'individuazione dei responsabili di quelle stragi che furono processati e molti di questi già condannati.
0: Anna Maria Palma, ex PM di Caltanissetta, racconta i tanti buchi neri delle indagini sulle stragi del 92.
15: Devo dire che sono rimasti non sufficientemente esplorati alcuni aspetti di questa strage. Mi riferisco sia ad alcune fasi esecutive che ancora oggi ci sono sconosciute, sia agli scenari esterni all'organizzazione mafiosa che sono rimasti soltanto forse delineati o addirittura insufficientemente delineati. Sono rimasti molti aspetti oscuri ancora oggi. Io ritengo che questa strage di Via D'Amelio sia stata una strage per certi versi diversa da quella di Capaci. Le do un'indiretta conferma riferendo che uno dei principali collaboratori della strage del dottore Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, in realtà prima di parlare del suo coinvolgimento in questa strage ha atteso ben 4 anni. Quindi ci sono stati degli aspetti peculiari particolari che hanno creato delle grosse difficoltà investigative, difficoltà che invece non si sono incontrate nel chiarire quantomeno appunto nei suoi aspetti generali e anche esecutivi la strage di Capaci. Io sono andata via da Caltanissetta e so che i colleghi continuano a lavorare. Voglio sperare che riescano a capire che cosa è effettivamente successo, anche se non sono particolarmente ottimista, perché come lei ben saprà l'introduzione l'anno scorso della nuova legge sulla collaborazione ha di fatto quasi vanificato questo strumento che per noi era fondamentale e per certi versi decisivo.
0: Borsellino comprende che il punto più debole delle cosche mafiose è il consenso.
16: Uno dei maggiori punti di forza dell'organizzazione mafiosa è il consenso. È il consenso che circonda queste organizzazioni e che contraddistingue queste organizzazioni da qualsiasi altra organizzazione di criminalità organizzata. Se i giovani oggi cominciano a crescere e a svilupparsi, a diventare adulti, non trovando naturale di dare questo consenso all'organizzazione mafiosa o di ritenere che con essa si possa convivere, certo non si possono fare i discorsi vinceremo fra 2 anni, vinceremo fra 3 anni. Io penso che se questo atteggiamento dei giovani di oggi viene alimentato ed incoraggiato, non sarà possibile che le organizzazioni mafiose, quando questi giovani saranno coloro che regoleranno la società in cui vivranno, non presteranno più a questa generazione, a questo consenso, che purtroppo la generazione che ora ha la mia età probabilmente diede e dà ancora in misura notevole all'organizzazione mafiosa, in misura notevolissima.
0: Falcone, come Borsellino, aveva capito che seguendo l'odore dei soldi sarebbe giunti al cuore del sistema criminale, ma senza l'apporto dei pentiti il cammino sarebbe stato ancora molto lungo.
17: Questo fenomeno, sicuramente nuovo per le sue dimensioni nella storia della criminalità in Italia, ha aperto una breccia importante nel muro dell'omertà, finora ritenuto impenetrabile, e ha provocato seri contraccolpi all'interno delle strutture criminali, facendone vacillare la carica intimidatrice ed incrinando antichi assetti di potere. La potenzialità dirompente del pentitismo è stata immediatamente percepita, con la consueta tempestività, dalle organizzazioni criminali, che hanno reagito con una lunga serie di intimidazioni e di feroci vendette.
0: Ma qual è stato il rimpianto maggiore di Giovanni Falcone nella sua lotta alla mafia?
18: Il rimpianto è di essere stati ad un passo da una svolta epocale e di non essere riusciti a farlo. Questo per tutta una serie di fatti, di errori, di volontà altrui. Però a un certo punto quello che doveva essere il primo passo di una forte avanzata contro la mafia poi si è disperso in tanti rivoli, in tante pastoie, in tanti contrasti.
0: Scriveva Giovanni Falcone: un uomo fa quello che è il suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli, le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Gli uomini passano e le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Non è retorico né provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori, uomini delle istituzioni, dovranno essere uccisi perché i problemi della criminalità organizzata siano finalmente affrontati in modo degno di un paese civile. Il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso, per lungo tempo, non per l'eternità, perché la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una sua fine. Si muore generalmente perché si è soli e perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Oggi sappiamo molto di più di prima sugli omicidi e sulle stragi di mafia. Oggi cioè noi conosciamo i nomi dei responsabili perché abbiamo le prove, e questa nostra consapevolezza ci rende forse un po' più forti, forse, ma non dobbiamo mai dimenticare.
11: Sonori di archivio, interviste all'autore.
9: Il lato oscuro della verità.
11: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 8:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento.

podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 9 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Come ogni settimana mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
3: Buonasera a lei, guardi.
2: E con noi oggi abbiamo Giuseppe Cantatore, benvenuto.
3: Grazie Max, grazie a te, grazie al professore Aparo per l'invito e per questa opportunità.
2: Chi è Giuseppe Pino Cantatore? È nato a Genova nel 1958, condannato a 2 ergastoli nel 1993. Comincia a lavorare nel carcere di San Vittore grazie anche alla disponibilità dell'allora direttore Luigi Pagano. Giuseppe partecipa come socio alla cooperativa sociale Outsider, che gestisce il contratto con Telecom Italia, e avvia il progetto Info 12 nel ruolo di coordinatore, dove inizialmente lavorano 25 persone alla sezione maschile e 12 a quella femminile, per una gestione complessiva di 190.000 chiamate. Il progetto pilota oggi si è trasformato in una vera e propria azienda che si chiama B4 Altrimenti, che dà lavoro a centinaia di persone, esattamente 220. Di queste, oltre 200 hanno avuto problemi con la giustizia. Giuseppe ha scontato per intero la sua pena ed oggi è un imprenditore a tutto tondo. Della sua vita dice: nascere non basta, è per rinascere che siamo nati tutti i giorni. Allora, Giuseppe, inevitabilmente dobbiamo partire dall'inizio, no? Abbiamo sentito che in alcuni suoi interventi lei parla di un prima e di una seconda vita. È un modo di dire o lei sente una effettiva differenza tra la prima e la seconda vita?
3: Allora, ovviamente, insomma, vivere due vite è pressoché impossibile per un essere umano, no? Però io ne ho proprio la sensazione, perché sto vivendo una vita oggi che è totalmente diversa e, insomma, rispetto a quella che ho fatto fino a un certo punto, che poi ha determinato appunto quella caduta e quella condanna di cui parlavi.
2: In qualcuna delle interviste che ha rilasciato lei distingue nettamente tra quello che sentiva di essere prima e quello che sente di essere oggi. D'altra parte,

0: chiamate lei è la stessa persona. E allora possiamo provare a chiederci quali sono gli elementi di continuità e quelli che differenziano l'uomo che lei è oggi dal ragazzo e dal giovane che è stato?
1: Allora, molto probabilmente, insomma, io lo determino come, insomma, essere stato sotto l'esposizione di un sole verticale in una campagna siciliana nel mese di agosto, no? E un miraggio, la convinzione di poter vivere una vita parallela, che esistesse questa vita parallela, ma che poi di fatto col tempo ho capito che non che era falso, no? E in quel, insomma, preso da questo miraggio, io più vedevo criminali e più li vedevo come degli dèi da seguire e da dare esempio. Giovane, io a 14 anni, cioè, vivevo nella provincia di Varese, quindi a pochi chilometri dalla Svizzera, e, insomma, lo facevano quasi tutti, lo facevo contrabbando di sigarette dall'Italia, dalla Svizzera all'Italia. E insomma, in quel contesto ho conosciuto più gente possibile che girava intorno al mondo del crimine. Quel miraggio mi faceva vedere che amicizia, fratellanza, valori, insomma, importanti, e magari che a quell'età dai un peso anche forte, io li vedevo, appunto, accecato dal miraggio, li vedevo solo in quegli ambienti e non negli ambienti normali. Io ho una famiglia, non ho un attenuante di avere una famiglia che mi ha portato poi, anzi ho un aggravante, perché la mia famiglia è fatta da persone lavoratori, non ho mai avuto problemi con la giustizia.
0: Ma i due ergastoli sono dipesi da che cosa? Da reati associativi, da omicidi, da che cosa esattamente?
1: Allora, gli ergastoli sono dipesi da una serie di reati di contorno, così come si dice nel gergo, ma in buona sostanza per due episodi di omicidio, che io ad oggi ancora ho negato e ritenevo anche una condanna ingiusta. Ci ho messo un po' di tempo, ci ho messo più di 20 anni con ricorsi fino al Tribunale dei Diritti dell'Uomo, e siamo riusciti ad ottenere con i miei legali, appunto, la trasformazione dalla pena dell'ergastolo a 30 anni. Praticamente li avevo già quasi scontati tutti, e da lì il passo è stato breve, anche con l'uscita e anche con la possibilità di fondare.
0: Si vede che questa cosa ancora le pesa, malgrado la sua vita sia completamente trasformata, lo racconteremo tra poco, lo faremo anche attraverso il professor Aparo, ma la sua vita si è trasformata completamente perché lei è diventato un imprenditore e lì ha tirato fuori, diciamo, il meglio di sé, ha costruito la sua vita letteralmente su qualcosa che ha cambiato anche il paradigma. Ma hanno pesato queste amicizie di cui lei parlava, ma queste amicizie che cosa sollecitavano in lei? Il desiderio di avere successo, il desiderio di essere riconosciuto?
1: Sì, in buona sostanza era quello che mi spingeva, insomma, a frequentare quel mondo e a fare i disastri che, insomma, ho fatto.
0: Allora, vado un attimo dal professore. Professore, in questo caso noi siamo in presenza di un uomo che dice: per me c'è un aggravante, nel senso che io non avevo un humus sociale particolarmente compromesso, i miei erano brave persone, lavoravano, però sono stato acquisito da questo potere e dalla fascinazione del crimine come elemento per in qualche modo esercitare un potere, per poter vivere di conseguenza una vita fatta di successo, di denaro. È questo che a volte incide anche poi sull'inizio di un'attività, su quel declino che una persona vive andando a in qualche modo compromettere se stesso e quindi venendo a contatto con la devianza.
2: Certamente questo incide, ma tendo ad escludere che possa essere l'unica ragione. Cioè, ritengo che questa fascinazione possa avvenire se c'è, diciamo così, una fragilità dello, diciamo, scheletro morale, se c'è una fragilità nella relazione con le prime figure di riferimento che sono i genitori. Ora, non è che io vado a indovinare, però in ogni caso credo fortemente, sulla base della mia esperienza, che se si arriva fino a 15-16 anni vivendo una relazione rassicurante, nutriente, capace di orientare il ragazzo e di far crescere dentro di lui appunto questo scheletro morale, ok? Mi pare decisamente difficile che la fascinazione dei soldi o del potere di chi si incontra per la via possa ottenere la piena adesione del giovane. Per cui, nel caso di Giuseppe Cantatore, per il quale oltre 20 anni fa insomma abbiamo avuto chiacchierate in carcere, cioè noi ci conosciamo da più di 20 anni, e io ho dovuto interrogarmi su di lui per poter scrivere su di lui. Allora, qualcosa è...
0: Ricordiamo a chi ci ascolta che lei all'interno del carcere era responsabile, dopo questi colloqui con i detenuti, di scrivere dei report che faceva naturalmente al carcere per indicare quali erano le condizioni, no, del detenuto, e quindi ne faceva un quadro clinico psicologico.
2: Sì. E siccome la situazione sua, di Giuseppe Cantatore, era assai difficile, cioè lui aveva 2 ergastoli ma si dichiarava innocente, con la conseguenza che il magistrato, a fronte della sua dichiarazione di innocenza, ricavava che lui non aveva avuto una adeguata revisione autocritica. Se si dà per acquisito che lui ha commesso degli omicidi, ma lui continua a dichiararsi innocente, ne segue che non c'è revisione critica. E dunque, a fronte di questa sua determinata dichiarazione di innocenza, diventava difficilissimo fare per lui una relazione che gli potesse fare ottenere benefici di legge, non so, permessi, misure alternative, eccetera. Dunque, come dire, ci siamo dovuti frequentare e conoscere. Bene, ciò detto, di lui è lampante l'intelligenza, la determinazione, la personalità.
0: E infatti, prof, la leadership di Giuseppe si percepisce, anche perché voi dovete sapere che Giuseppe arriva qui perché ad un certo punto, parlando con cioè il professor Aparo, parlando con un altro detenuto, un ex detenuto che è stato qui, Alessandro Crisafulli, Alessandro Crisafulli le ha dato l'idea, ha detto: ma perché non portiamo qui Giuseppe Cantatore? E dovete sapere che Giuseppe Cantatore, ne parleremo tra un attimo, è oggi al vertice di un'azienda che dà lavoro a 200 persone. Cosa mi colpisce? Che Giuseppe, esattamente come Alessandro Crisafulli, ha una naturale leadership che, se indirizzata, come poi lui ha fatto, per costruire vita e non per distruggerla, riesce a far fiorire, a seminare, a far fiorire la vita di tante persone. Il che significa che c'è una modalità con cui anche delle persone che hanno avuto comportamenti eterodistruttivi e autodistruttivi, se ricondotti a piena coscienza, e di questo poi vorrei parlare proprio con Giuseppe, arrivano a definire un'idea di vita e non di morte, da cui sono attraversati molti detenuti per fattori che sono familiari, extrafamiliari. Lei mi stava dicendo che c'è un rapporto problematico in questi casi con le figure genitoriali, forse con la figura paterna. A me è venuto in mente un articolo scritto pochi giorni fa dal professor Massimo Recalcati, che diceva: noi siamo in presenza di una società che ha dissolto l'immagine del padre e il cui surrogato oggi è diventato un padre narcisista e a sua volta violento, e lui lo interpretava in questo senso rispetto a certe immagini il cui archetipo è Trump. Quindi lanciava un monito: il bisogno del recuperare il padre nutriente, come diceva lei un attimo fa.
2: Insomma, io da parte mia, allora, siccome Giuseppe Cantatore non c'è alcun dubbio è una persona dalle grandi capacità, e non escludo che in futuro queste sue grandi capacità porteranno vantaggio al gruppo della trasgressione, non lo escludo. Bene, detto questo,
0: porta già un grande vantaggio a oltre 200 persone che lavorano nella sua azienda, che riescono a essere autonomi, indipendenti, a costruirsi una vita.
2: Certo, no, ma con lui ci sono mille cose da esplorare, tra cui forse la principale è, diciamo così, non è la differenza di azione della vita di prima e di dopo, ma è anche la differenza della visione che lui ha della vita e, diciamo, delle coordinate morali.
0: Allora, sentiamola questa visione, Giuseppe. Ci sono delle immagini, intanto, che identificano un prima, il prima che sei stato e il dopo che sei diventato?
1: Allora, intanto, diciamo che il percorso fatto in carcere, nella sfortuna di trovarmi in un carcere, ho avuto la fortuna di trovare un direttore di quel carcere, che l'hai citato prima, Luigi Pagano, che in buona sostanza da un certo punto in poi ha assecondato ciò che io proponevo a lui in termini di attività lavorative, no? E perché se non fossi stato lì e non ci fossi stato quel direttore, io forse oggi ero ancora in carcere, no? Magari non per un nuovo reato, ma per il prolungarsi di quello che invece sono riuscito a risolvere. E Pagano, ma anche tutte quelle opportunità che lui dava di incontro con la gente che veniva da fuori, perché io, diciamo, quei valori che ovviamente avevo perso nel compiere reati che ho fatto, e con tante persone, con tanta umiltà, no? E ho avuto dei contatti interessanti e mi hanno dato l'opportunità di ricostruire anche quei valori che evidentemente, come dicevo prima, mi ero perso.
0: Ma Giuseppe, scusa, passo al tu, perché citando Pagano, no? Pagano ci ha spiegato, Luigi Pagano, ex direttore del carcere dell'Asinara, ex direttore del carcere di San Vittore per 15 anni, oggi è colui il quale rappresenta i diritti dei detenuti ed è il garante dei diritti dei detenuti a Milano. Pagano ci ha detto: il carcere dovrebbe essere una struttura che abbatte le mura. La struttura dovrebbe essere una struttura non verticale ma orizzontale, dovrebbe implementare, dovrebbe consentire la commissione, la possibilità che i detenuti incontrino la società civile perché possano formarsi o riformare o formare ex novo una nuova identità, una nuova coscienza. Questo è il senso ultimo, diceva Pagano, del carcere. Per questo sono passato al tu, perché se voglio a mia volta implementare e fare in modo che ci si possa mescolare, bisogna creare una relazione. Allora ti domando, tu hai vissuto, hai sentito come autentico questo beneficio intellettuale che ha proposto il dottor Pagano?
1: Assolutamente sì, e proprio rispetto alla autenticità, ma anche a tanta umiltà che ci metteva lui nel fare le cose, perché insomma l'umiltà io credo che sia la prima cosa per poi, insomma, anche relazionarti con le altre persone. È fondamentale l'incontro. Noi facciamo spesso con Before, facciamo tanti eventi.
0: Allora, Before è la tua azienda, sì, ricordiamolo. Sì, sì. Oggi esattamente che cosa fa Before?
1: Allora, noi lavoriamo in buona sostanza su tre rami. Il primo, quello più importante, è un contact center. Facciamo servizio clienti per aziende, non vendiamo niente, non siamo quelli che chiamano per fare la bolletta della luce o il contratto del telefono, ma facciamo servizio clienti per grosse società italiane, non so, posso citare Eolo, Subito.it, e ce ne sono tante altre, anche nel settore dell'energia, però sempre esclusivamente con servizio clienti. Con un gruppo di persone, perché poi il nostro obiettivo, il business ci serve per stare in piedi, per pagare gli stipendi. Noi abbiamo una media di un fatturato di 5 milioni, 5 milioni e mezzo l'anno, 4 milioni e mezzo sono stipendi, no? E quindi già qui si fa i due conti, e quindi servono appunto per quello. Ma il nostro obiettivo è quello di dare una formazione adeguata, ma adeguata anche ai tempi che poi uno quando esce incontra, per quella trasformazione che uno si attende, no? Quindi del fatto che poi uno quando esce dal carcere sceglie di andare a lavorare e non di tornare a commettere reati. E in quell'attività facciamo un'attività molto alta dal punto di vista informatico, facciamo il desk tecnico per la maggior parte delle compagnie telefoniche italiane, aiutando i tecnici sul campo a attivare le linee con la fibra, a fare tutto quello che sono le operazioni da remoto che i nostri ragazzi svolgono. E quella è un'attività, operatori di quel genere fuori li cercano come il pane, ma proprio per andare su quello come obiettivo. Un'altra attività, lì sono impegnate quasi 170 persone, un'altra attività che facciamo in un'officina, rigeneriamo tutto quello che è la distribuzione automatica, caldo, freddo. E lì mi piace anche come attività per due motivi in particolare. Rigeneriamo le persone perché anche lì i tecnici sono molto ricercati in quel settore, in quello del vending. Due, evitiamo che tanto materiale elettronico poi diventi rifiuto, perché li danno a noi e tornano nuovi.
0: Meraviglioso. Cioè, simbolicamente, professore, sì, sì. Lui, Giuseppe, si occupa della rigenerazione e di evitare che si generi il rifiuto, no? Se simbolicamente lo trasformiamo in quel che accade all'interno del carcere, dovrebbe accadere all'interno del carcere, ciò che la straordinaria attività di impresa, no? Perché abbiamo sentito un imprenditore parlare della sua attività, lui si occupa di rigenerare le persone, perché questa rigenerazione l'ha vissuta lui, e di impedire che si generi lo scarto, perché il carcere, vissuto in modo inappropriato, genera scarti che poi producono peraltro una recidiva. Mi diceva fuori microfono poco fa che 7 su 10 quando escono dal carcere spesso tornano poi a delinquere, ma solo, quindi anzi mi diceva 70 su 100, mentre invece quando vengono portati a intraprendere attività di formazione professionale, culturale, 2 su 100 tornano a delinquere. Quindi un'idea diversa di carcere è funzionale a una piena riabilitazione come è stata quella di Giuseppe. Ecco, io vorrei un commento da parte sua su questo.
2: Ovviamente nessuna obiezione dal punto di vista delle statistiche, dico contro di me e contro Giuseppe Cantatore, ma è l'unica cosa che voglio dire contro, perché tutte le altre a favore, che in realtà le persone che lavorano di fatto costituiscono un numero ristretto, cioè una percentuale delle persone detenute. E da queste persone che lavorano, che poi si constata che la recidiva è inferiore. Ma la recidiva è inferiore grazie al fatto che le persone lavorano, ma le persone lavorano grazie al fatto che hanno una testa tale per cui quando arrivano in carcere sono motivate a lavorare piuttosto che a spacciare cocaina intanto che sono in cella.
0: Ve la traduco.
2: Questo lo dico contro di me.
0: No, ma secondo me no, perché in realtà il professore sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo non è che se tu entri in carcere e poi cominci a lavorare, allora sicuramente tu non farai altri reati una volta fuori, perché non è solo il lavoro quello che cambia la persona. La persona cambia quando il detenuto comincia a riflettere, e vedo che Giuseppe annuisce, quando comincia a cambiare tu, a riflettere su te stesso, e quindi fa il percorso che fa per esempio col professor Aparo, col gruppo della trasgressione, e quindi questa forma di autocoscienza diventa lo strumento con cui sì, il lavoro è un passo avanti nella direzione della riconquista della propria identità o della conquista della propria identità.
2: Certo, no. Allora, per quanto mi riguarda...
0: Cioè, le ho fatto un complimento, professore, so che la faccio incazzare, però...
2: Allora, riprendo velocemente una cosa di cui si parlava prima, cioè la questione dell'abbaglio, ok? L'immagine dell'abbaglio è bella, la condivido. Tuttavia questo delirio, questa allucinazione, per potersi produrre richiede una fragilità, dicevo, dello scheletro morale, oppure, data la personalità del qui presente signor Giuseppe Cantatore, che è una personalità solida, ok? Questa fragilità, in un modo o nell'altro, deve essere collegata al fatto che nella fase dell'adolescenza non ci sono riferimenti tali da, come dire, da motivare verso l'evoluzione in una direzione. Quindi io non so che cosa sia accaduto nella sua adolescenza, non lo so in particolare, ma comunque deve essere accaduto qualcosa per cui, a fronte di tanta intelligenza, lui, invece di essere attratto dal desiderio di diventare un astronauta, cosa che avrebbe potuto fare, è invece diventato un delinquente. Ora, a me lui interessa come uomo capace di realizzare quello che è capace di fare, però in qualche modo diventa interessante per noi, proprio per le sue qualità, interrogarci insieme su come è possibile che una persona così intelligente e capace e con una personalità così solida possa sia essere attratto dal desiderio di costruire quello che ha costruito, ma nella fase dell'adolescenza anche semplicemente dall'idea di diventare ricco e potente attraverso sistemi, diciamo, di bassa lega.
0: Allora, facciamo un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio e andremo direttamente da Giuseppe a chiedergli.
3: Sono le 10 e 29 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo che potete riascoltare la nostra trasmissione su www.giornaleradio.fm, ma che gli stessi contenuti li trovate anche su vocidalponte.it e su trasgressione www.trasgressione.net, che sono i due siti dove trovate tutti i contenuti del gruppo della trasgressione, anche quelli di Giuseppe Cantatore, imprenditore, ex ergastolano. Allora, Giuseppe, abbiamo fatto una riflessione a microfoni spenti, dove la domanda che è emersa è: ma com'è stato possibile che tu a 14 anni sia stato ubriacato in qualche modo da questa dalla idea che la devianza potesse diventare un modo per farti essere felice, per farti avere potere? Com'è stato poi possibile invece che gli occhiali della tua vita siano modificati al punto tale da avere invece poi aderito ad un modello esattamente opposto? E te lo chiedo anche perché nei giorni scorsi ho incontrato delle persone che per strada mi hanno fatto questa domanda: scusa Rigano, però tu ci racconti di questi personaggi che entrano in carcere, che hanno commesso le peggio cose e poi diventano tutti buoni, diventano tutti... sembri quasi non credibile, perché la preimmagine che noi abbiamo è che sono dei figli di buona donna, questa è la sostanza. Ieri sera, nei giorni scorsi, ascoltando una trasmissione su Enzo Tortora, ho visto un Enzo Tortora di qualche anno fa che a un certo punto diceva: io stesso sono rimasto vittima, di rimanendo in carcere, di un'idea che io avevo, cioè che se ti vengono a prendere di notte, ti arrestano, qualcosa devi aver fatto. Cioè le persone hanno una preimmagine che è uguale a quella di chi entrando in carcere poi esce e sembra tutti, sono tutti buoni. Ma com'è possibile questa cosa? Allora, intanto, che cosa è successo a 14 anni e che cosa è successo quando poi invece sei diventato imprenditore?
1: Allora, molto probabilmente, senza accusare, insomma, i miei genitori, generazioni con la quinta elementare, in buona sostanza, padre, padrone. Ora, ripeto, non voglio addossare a lui le colpe di quello che poi io ho fatto, perché le scelte poi le ho fatte io, no? E quindi sono state determinate da me. Però molto probabilmente anche questa cosa mi ha, non so come dire, un po' allontanato. Io ho un cruccio, per esempio, con mia madre, no? Che mi ha seguito in tutte le carceri che io ho passato, diciamo dal centro al nord Italia. E dopo poco tempo che io ero libero è morta, e io, il mio rammarico è di non essere riuscito a restituire a lei quello che lei ha dato in tutti questi anni, no? Mio padre era diverso, ma proprio come mentalità, insomma, ripeto, del 1925, quindi con quella generazione. Non voglio assolutamente addossare a lui le colpe sono le mie, no? Ma molto probabilmente anche il distacco dalla famiglia. Io poi, quando ho compiuto la maggiore età, ho preso e sono andato ad abitare per i fatti miei, no? Proprio per uscire da una casa dove io mi sentivo oppresso, non so come dire, no? Ma ripeto, è un insieme di cose, non è né solo questo e né solo l'abbaglio, no? Però insieme, abbandonando una situazione che a me sembrava di un certo modo, lo sto rivalutando molto mio padre, perché adesso io ho tre figlie, due in età di adolescenza, e quindi sto combattendo con loro e ricordo mio padre con me, no? E quindi voglio dire...
0: Gli parli i tuoi figli?
1: Molto, molto. Io ogni volta che ho un atteggiamento di quelli che ricordo benissimo, specialmente di mio padre nei miei confronti, quando mi sembra che io stia facendo la stessa cosa con loro, mi blocco assolutamente e apro porte, portoni rispetto al dialogo e rispetto al confronto con loro.
0: Ecco, professore, questo credo che sia il punto vero, no? Cioè, se volessimo fermare per un attimo il tempo e dire: qual è l'istanza, l'attimo in cui tu capisci che una persona ha fatto un salto quantico, che è entrato in una dimensione di coscienza e quindi di responsabilità? Lo si capisce quando Giuseppe parla così, Lui dice: oggi quando io mi relaziono con i miei figli e mi accorgo di avere dei meccanismi quasi pavloviani, no? In cui automaticamente sento di stare facendo come mio padre, mi fermo e dialogo con i miei figli. Entro in un rapporto di relazione che evidentemente lui non ha avuto. Questo è uno degli elementi che ci dice quando una persona diventa responsabile, adulta, e risponde delle cose che fa in piena coscienza. E quindi qui c'è il salto tra l'essere stato in passato un delinquente e l'essere stato totalmente riabilitato, innanzitutto da un punto di vista psicologico più che morale, e quindi è una persona che poi è diventato un imprenditore di successo quale è oggi. E questo?
2: Ma è una persona che riesce a vedere i conflitti dentro se stessa.
0: Hai detto
2: dal
0: niente.
2: Mio punto di vista, una delle cose che ogni tanto mi capita di dire è che al gruppo della trasgressione si coltiva, tra le altre cose, un lusso, cioè quello di accedere ai propri conflitti, perché rendersi conto dei conflitti che abbiamo dentro e ragionarci permette alla persona di ampliare i propri spazi di libertà. Ora, non vorrei fare lo psicologo senza nemmeno essere pagato in questo caso, prima Giuseppe parlava dell'abbaglio, adesso sta parlando in effetti di una conflittualità con suo padre, ma intanto che parla dei conflitti parla anche del valore di suo padre e di quello che è riuscito a interiorizzare delle qualità dei suoi genitori. Ma c'è stata una fase in cui l'esigenza di contrapporsi al padre severo, autoritario, è stata così intensa, l'esigenza di contrapporsi, da cercare gratificazione altrove. Ora, il succedersi di queste gratificazioni che spesso portano ai primi reati fa sì che la persona si distacchi sempre di più da quello che pure ha dentro, cioè il valore che ha acquisito e messo dentro dai propri genitori. Ma siccome siamo in una fase, 12 anni, 14, 15, che è la fase della contrapposizione, se in quella fase ti capita l'abbaglio, cioè di essere sedotto da qualcuno che invita la tua intelligenza a seguire una certa strada, tu con quella persona cominci per davvero a seguire quella strada e gradino dopo gradino ti ritrovi ad avere di te stesso l'immagine di uno che può commettere furti, rapine, eccetera, eccetera. Ma quello che lui aveva acquisito da piccolo, c'è stato qualcosa, e io questo desidero che venga fuori, c'è stato qualcosa che glielo ha svegliato, ma gli ha svegliato qualcosa che aveva dentro, perché se dentro non ce l'avesse avuto, lui non poteva diventare quello che è diventato.
0: Giuseppe, che cos'è che ti ha svegliato dentro, che ti ha portato a cambiare?
1: Allora, cambiare nel senso del crimine, no? In questo senso.
0: No, cambiare, cioè passare dall'essere diventato un criminale all'essere diventato una persona invece ha iniziato un processo di cambiamento. Che cosa ha innescato questo cambiamento?
1: Allora, intanto molto probabilmente, anche lì, oggi parecchie riflessioni che continuo a fare su me stesso, no? E credo che questa cosa durerà per tutti fino alla morte,
0: fino
1: all'ultimo respiro, no? Se uno è dotato di intelligenza che lo porta a pensare. Io i primi 2 anni di carcere li ho passati a 41 bis. 41 bis significa isolamento totale, all'aria, i colloqui con il vetro, in cella da solo, e ci ho fatto 2 anni. A me quei 2 anni sono serviti tanto, perché sono quelli intanto che hanno cominciato a fare far sì che io mi riguardassi dall'inizio, no? E dai passaggi che ho fatto. Una cosa che è stata determinante, al di là del momento dei 14, dei 15, dei 16 anni, io la prima volta che sono andato in carcere a 22 anni. E si parla tanto di seconda chance. In quei tempi non c'era né la seconda, né la terza, né la quarta. Le carceri, ante legge Gozzini, che è quella che poi ha definito l'opportunità di accedere a permessi, a benefici vari che i magistrati di sorveglianza potevano concederti, quelli invece erano gli anni di formazione criminale. Anche oggi il carcere è ancora criminogeno, perché ancora ci sono dei meccanismi all'interno delle sezioni che smuovono, specialmente nei confronti dei giovani, sollecitano
0: aggressività,
1: a bagli, no? Se vogliamo dire. A quel tempo forse era meglio, io pensavo che era meglio starmene chiuso in cella che non uscire dalla cella, perché tanto si fa. Adesso ormai è finita quella fase, si è alzata di livello, però all'inizio, quando si parlava in carcere di portare lavoro post legge Gozzini, era per far uscire le persone dalle celle, no? E fargli fare delle cose. In quel periodo forse era meglio che te ne stavi in cella. Quel periodo era caratterizzato da Brigate Rosse, nuova famiglia di Cutolo contro i loro rivali, la nuova mafia che sterminava la vecchia mafia, tutti quei conflitti poi si rideterminavano in carcere, i neri contro i rossi, eccetera eccetera. E lì, cioè, lì o ti schieri o è meglio che te ne stai chiuso in cella. Diciamo che mi sono schierato, no? E ho preso la laurea in quel periodo, però laurea criminale. Ora la colpa è sempre la mia, le scelte le ho fatte io, ma i contesti sono molto importanti anche, no? È per quello che si parla sempre di un carcere diverso, di un carcere così e di un carcere così, perché sennò la gente che poi esce dal carcere, perché prima o poi esce, tornano peggio di prima.
0: Professore, Giuseppe sta toccando un tema su cui lei ha insistito molto, cioè il contesto non esautora se stessi dal prendersi le proprie responsabilità, e lui ne è pienamente consapevole, tanto è vero, io vi dico, voi non lo potete vedere, ma Giuseppe ci sta mettendo, insomma, è una puntata importante, perché lui, insomma, lo percepisco come una persona che si sta mettendo in gioco, però cazzo, pesa sta roba, ok? Ma il mettersi in gioco è in qualche modo la dimostrazione che Giuseppe appunto ha fatto quel salto, e che raccontare di sé, guardarsi dentro, e come lui ha detto, lui ha scelto, si è laureato nel crimine, stando in contesto che lui ha definito per certi aspetti criminogeno nel carcere. Poi post legge Gozzini le cose sono cambiate, e quel cambiamento è dipeso dalla sua capacità di guardarsi dentro.
2: Dalla sua capacità di guardarsi dentro, dal fatto che lui aveva delle risorse cui fare riferimento, e dal fatto che ha incontrato delle persone, tra cui Luigi Pagano, che gli hanno fatto venire voglia di far pace, o comunque di avvicinarsi ad una autorità con cui diventare, diciamo, amico. Quindi la stima era per suo padre, ma con suo padre intorno ai 12 anni, come ha detto lui, aveva dei conflitti legati alla cultura di suo padre. Luigi Pagano, che noi abbiamo avuto qua in trasmissione, è persona che sa avvicinarsi al detenuto che ha voglia di evolversi. Probabilmente Luigi Pagano è stata una delle persone che lo ha motivato, e altre persone che non so, lo saprà lui chi sono queste persone che dopo gli abbagli dell'adolescenza, abbagli alimentati da boss o da persone che lui aveva incontrato, poi invece si è fatto ispirare da altre persone. E c'è da chiedersi, e come hanno fatto queste persone a lasciare dentro la sua testa il seme, la scintilla che lo ha motivato a cambiare prospettiva? Questo può avvenire. Le persone che sono state in carcere ce lo debbono dire come avviene, perché noi di questo dobbiamo fare scienza.
1: Certo. Allora, io continuo così in maniera generale a sottolineare l'importanza degli incontri e delle relazioni, quelle buone, che riesci ad ottenere in carcere. Pagano, con la sua modalità, se vogliamo dire, di gestione, recentemente ha scritto un libro, mi ha anche chiesto di andare con lui a presentarlo, questa cosa mi ha onorato molto, La rivoluzione normale, è un manuale di come deve essere il carcere, in buona sostanza. Invito tutti a leggerlo, ma non per sponsorizzare il libro, ma per i contenuti che quel libro ha. E io, lui, al di là di quello di assecondare le attività lavorative, ha reso il carcere di San Vittore aperto, no? Specialmente nella sezione penale dove mi trovavo io, e venivano gruppi di persone, per esempio volontari, che il sabato venivano a trovare le persone, e io avevo iniziato un rapporto con marito e moglie di questo gruppo, e anche con loro, sembra banale, con loro ho sempre tenuto discorsi, se vogliamo dire, senza offendere nessuno, banali, no? I figli, il mondo fuori, cioè chiacchieravamo, no? Ma quello che a me faceva pensare era: questi marito e moglie lavorano dal lunedì al venerdì, ma che cacchio glielo fa fare
0: il sabato,
1: di venire qua il sabato a stare con me due o tre ore a parlare di cose così frivole anche, no? E quello che mi ha cominciato a far pensare, perché tanti detenuti anche oggi, tutta quell'attività di cui parlava anche il dottor Apparo, cerchiamo anche di farla noi senza avere delle esperienze, diciamo così, da professionisti, no? Né psicologi, però lavoriamo molto su quello che è il prendere coscienza di loro stessi, e ci lavoriamo proprio con insomma, elementi anche formativi.
0: Lo fai anche qua con i tuoi, tu hai detto che su 220 collaboratori, sì, dipendenti della tua azienda, 200 sono, sì, provengono dal mondo. Tu questo esercizio lo fai anche con loro?
1: Assolutamente, padre? Sì, io allora, a seconda della destinazione dei candidati rispetto alle attività lavorative, che sono basate anche sulle loro capacità e conoscenze, ovviamente non tutti possono lavorare con noi, no? Perché ci deve essere una base anche di conoscenza, non so, l'utilizzo del computer, banalmente la lingua italiana, no? E le formazioni possono durare dal mese e mezzo ai due mesi e mezzo, per quella roba che vi ho raccontato del networking, che è un po' più complesso, no? E io ho delle ore di formazione che faccio ai nuovi candidati, che poi vengono assunti e diventano nostri dipendenti, e la mia formazione riguarda tutto quello di cui stiamo parlando stamattina.
0: Ecco, professore, tra i temi che noi trattiamo c'è anche il tema di come il carcere dovrebbe essere, e di come è stato, e di com'è, e di come dovrebbe eventualmente diventare. Vorrei porre una questione, ne parlavo con Giuseppe prima della trasmissione. Succede che quando uno esce dopo aver scontato una pena, lo Stato gli dica: se non hai potuto farlo prima, ci devi risarcire per ogni giorno in cui tu sei stato in carcere. Mi pare siano 100 euro al
1: 112
0: giorno.
1: Euro al mese.
0: 112 medio. Euro al mese. Quindi se uno c'è stato X numero di mesi, 200 mesi, 400 mesi, è una bella somma. E se tu in quel momento non hai soldi, ti arrivano le cartelle esattoriali. In un altro caso di un detenuto che io ho seguito, che ha fatto parte anch'esso del gruppo della trasgressione, lui mi diceva: a me non mi hanno dato la patente e quindi io non potevo lavorare, perché per spostarmi avevo bisogno della patente e non potevo lavorare. Sono paradossalmente incentivi che possono potenzialmente, su una psiche ancora fragile, che peraltro ritorna nella vita quotidiana, nella società, diventare fattori destabilizzanti, no? Ecco, su questo il carcere, le istituzioni che governano il carcere si devono interrogare, perché se abbiamo fatto un lavoro per permettere a persone come Giuseppe di fiorire con la loro umanità e con la loro dimensione anche di personalità, che ha permesso a Giuseppe di essere oggi un grande imprenditore, dobbiamo porci la domanda di non rendere troppo difficile la vita a chi esce, avendone già avuto una molto difficile in passato.
2: Certo, questa è la ragione per cui io, dopo aver preso atto che come imprenditore non valgo nulla, sono particolarmente motivato a cercare l'intesa, la collaborazione con imprenditori che invece valgono, per esempio Giuseppe Cantatore, perché per quella che è la mia esperienza del carcere, la persona che è stata, prima che ha vissuto nella devianza e poi ha vissuto parte della propria vita in carcere, per stare in piedi ha bisogno di due cose importanti. Una è il lavoro, ma l'altra è un ruolo grazie al quale essere riconosciuto come persona che nella società serve a qualcosa, vale qualcosa. Dunque io, forse perché non sono imprenditore, forse per questo, dico che il lavoro da solo non basta, perché le persone che hanno vissuto il piacere della cocaina e delle macchine di lusso non stanno in piedi con 1.400 euro al mese di stipendio. Per poter stare in piedi occorre che questo stipendio sia corroborato, o meglio, la motivazione della persona sia corroborata dal fatto che la persona sente di essere qualcuno, cioè quello che nell'epoca dell'intelligenza, dell'adolescenza, non sentiva di essere, motivo per cui è rimasto abbagliato.
0: Non c'è bisogno di una macchina grande, ma di una grande coscienza e di una forte coscienza. Abbiamo poco più due minuti. Chiudo con te, Giuseppe. Se tu oggi potessi incontrare il te stesso che aveva 15 anni, 16 anni, 18, che cosa gli diresti?
1: Allora, intanto, quando io ho occasione, rispetto al mio lavoro, di parlare specialmente con ragazzi giovani, i quali si lamentano sempre, adesso non so se possa essere un attenuante per loro il fatto di non essere stati ascoltati, voi dalla famiglia, voi dalla scuola, voi da tutto quello che gli stava intorno. È ovvio che, insomma, poi le scelte che hai determinato sono più grandi rispetto a quello che hai provato nel non essere stato ascoltato, perché c'è tanta gente che non è ascoltata, che però va avanti in una maniera senza andare a delinquere, per intenderci, no? E io, se avessi avuto una persona così come sono io oggi e che dico queste cose a sti ragazzi, molto probabilmente avrei potuto anche fare le stesse scelte, ma anche magari no. E cosa potrei dire? Io ho ripreso in mano la mia vita, in buona sostanza, e in quegli anni invece io la mia vita l'avevo data agli altri, no? E quindi potrei dirgli prenditi in mano la tua vita, lo continuo a dire alle mie figlie, lo continuo anche stamattina, mi è capitato di dirla a una, di riprendersi in mano la propria vita, perché dipende dal fidanzato, dagli umori, di tutto quello che succede fuori, ma riprenditi in mano la tua vita e gestisciti la tua vita,
0: Allora, chiudiamo questa trasmissione dicendo che il significato simbolico che lasciamo a tutti voi è: prendete in mano la vostra vita, non lasciate che siano altri a governarla. Voi siate i protagonisti di voi stessi e delle vostre scelte e della vostra vita. Ringrazio il professor Aparo, ringrazio tantissimo Giuseppe Cantatore, ringrazio Peter Bescapè alla regia. Vi ricordo che potete risentire i contenuti su www.giornaleradio.fm e anche su trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Grazie di averci fin qui seguiti, ci riascoltiamo se volete domani domenica alle 20 e poi la prossima settimana alle 19 sabato.
1: Grazie a voi.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Oggi vi raccontiamo una storia italiana, quella di un professionista, di un uomo per bene, di un uomo di poche parole. È la storia dell'avvocato Giorgio Ambrosoli.

Nel 1971 la Banca d'Italia decide di investigare sulla banca privata italiana di Michele Sindona. Banchiere siciliano e finanziere emergente in Italia e negli Stati Uniti d'America. C'è il sospetto di gravi irregolarità e riscontri di esposizioni rischiose e pericolose. Nel 1974 la Banca d'Italia, che deve controllare la sana gestione delle banche, decide di intervenire sulle attività di Michele Sindona. Così l'allora governatore della Banca Centrale Guido Carli nomina

0: evitando così le responsabilità penali di Michele Sindona e facendo pagare alla Banca d'Italia gli ingenti scoperti della banca privata. Lo avrebbe potuto fare, poiché sarebbe stato difficile contestare una sua eventuale parola difensiva, data la scelta fiduciaria dell'incarico. Ma Giorgio Ambrosoli non ci sta, non cede e tira dritto. Politici e finanzieri presentano intanto numerosi progetti di salvataggio della banca privata italiana, non solo giustificati da un'eventuale ripresa futura dell'istituto. Tendono cioè ad interrompere l'indagine, a generare la progressiva scoperta di tutto il sistema finanziario del banchiere siciliano ed evitare il crack della Franklin National Bank, la banca americana di Michele Sindona, che si trova in quel momento in una situazione assai più grave della banca privata italiana. Le indagini intanto proseguono in Italia e negli Stati Uniti d'America. Giorgio Ambrosoli conferma la necessità di liquidare la banca privata italiana e di riconoscere la responsabilità penale e civile di Michele Sindona. Vola in America ed esprime i suoi rilievi in una lunghissima deposizione davanti agli investigatori che lavorano sul crack della Franklin National Bank. Ma Michele Sindona nega tutto. Mai compiuto illeciti, dice più volte il finanziere.
1: Io posso affermarle, senza tema di smentita, che durante la nostra gestione, prima che entrassi in Banco di Roma, mai una sola lira è stata regolarmente trasformata in dollari dalla banca privata finanziaria. Quindi quel marchingegno, questa è la parola che hanno usato quei giornalisti, di cui si parla, non può esistere, non è esistito, non può esistere, la banca privata non ha mai fatto questa operazione.
0: Mai conosciuto uomini della mafia, racconta ancora davanti alle telecamere il finanziere Michele Sindona.
2: Non ho mai partecipato a nessuna riunione mafiosa, non ho mai conosciuto un uomo mafioso, o almeno nei miei incontri non ho mai saputo di aver incontrato qualcuno, se l'ho incontrato senza conoscerlo.
0: Michele Sindona contesta il metodo con cui si è giunti al fallimento della banca privata italiana. Sono attacchi mediatici, messaggi in codice, trasversali.
3: Il fallimento della banca privata è stato dichiarato senza che ve ne fossero fondati motivi. Si è ricorso al fallimento per depredarmi di tutto, in Italia e in Svizzera, dove io regolarmente, uno dei pochissimi italiani, aveva dei beni. Lei sa che, mentre è noto che i capitali vanno via dall'Italia in bianco, in nero e in rosso, io sono stato uno dei pochissimi italiani che ha sempre importato capitali in Italia. Come premio io oggi mi trovo in esilio.
0: Ma gli affari di Michele Sindona si intrecciano in quegli anni con quelli altrettanto occulti del venerabile della loggia massonica P2, Licio Gelli. Sindona è iscritto alla P2 da tempo, è iscritto a quella loggia coperta, oltre a politici, faccendieri, uomini posti tutti ai vertici degli apparati dello Stato. Licio Gelli ricorda così il finanziere Michele Sindona.
4: Chi le presentò Michele Sindona?
5: Ma non ricordo, per la verità, perché sono passati tanti anni, sono passate migliaia di persone, personaggi più importanti di Sindona. E come faccio a ricordare chi me lo presentò? Tuttavia tengo a precisare che mi presentò Sindona una persona molto onorevole.
4: Qualche ricordo particolare su Michele Sindona?
5: Ma guardi, non è che faccio una valutazione io, l'hanno fatta delle eminenti professori universitari, perché io l'ho ascoltato a Washington un giorno.

0: giorno a una lezione universitaria alla università, il quale vedevo e osservavo con quale disinvoltura rispondeva a tutte le domande che gli venivano fatte in materia finanziaria, economica, da parte degli studenti universitari degli Stati Uniti. Era un uomo di grandi capacità intellettive, particolarmente portato alla finanza e, secondo la mia valutazione, sarebbe stato un magnifico ministro delle finanze o governatore della Banca d'Italia.
1: Mi chiede se Dona sa che Giorgio Ambrosoli è un uomo che non si arrende. Vuole andare avanti fino in fondo. Le prove sui suoi malaffari le ha già trovate davvero. Un crack finanziario impressionante, soldi provenienti dalla mafia politica. Per questo mi chiede se Dona lo vuole morto. I suoi sicari per giorni parleranno al telefono con Ambrosoli. Lo minacceranno più volte. Sentiamo alcune di queste telefonate inedite e originali.
2: Pronto?
3: Pronto, avvocato?
2: Sì?
3: Mi sono spiegato bene.
2: Lei mi dice che Andreotti dice che la colpa è mia e esatto, io cosa ci posso...
3: Ha telefonato là, di sopra, no?
2: Sì.
3: Dicendo che aveva telefonato a quello e che lei non voleva collaborare per niente. Mi sono spiegato.
2: Sì, ma scusi, io cosa ci posso fare? Telefono al Presidente del Consiglio, guardi che lei si sbaglia?
3: No, per carità, io penso, no, ma insomma ci voglio dimostrare sì. Quello che chiamano dietro le sue spalle. Forse per questo l'ho richiamato, capisci?
2: Ma io vorrei sapere, perché sono estremamente generici i suoi discorsi, Andreotti dice che io non voglio collaborare per cosa?
3: Lui ha telefonato direttamente a quello, dice che io ho fatto telefonare da quel signore là.
2: Ma il dottor Ciampi mi avrebbe telefonato, secondo Andreotti?
3: Esatto.
2: E come fa ad inventarselo, Presidente del Consiglio?
3: Perciò io lo sto dicendo io.
2: Lei chiede in Banca d'Italia se il dottor Ciampi mi ha telefonato.
3: No, io non chiedo a nessuno. Voglio che lei, insomma, si rende conto della situazione.
2: Che cosa vuole?
3: Ma male, gli avvocati ci sanno dire quello che deve fare, avvocato. E se lo può fare.
2: Sì.
3: E dopo noi altri ci rivediamo. Lo vengo a salutare di persona.
2: Sarebbe ora.
3: Va bene?
2: Va bene.
3: E prendo con una bella busta. Perché no, così ci guadagniamo.
2: No,
3: come avvocato?
2: No, dico, non c'ho niente da guadagnare.
3: No, va bene, che io lo vedo, non è una persona a posto, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare, ma lei sappiamo, sono sicuro, che sono fregato.
2: Vabbè, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Guzzi.
3: Arrivederlo.
2: Grazie di nuovo.
1: Decine di telefonate provengono da uomini di Cosa Nostra. Giorgio Ambrosoli le registra una dopo l'altra.
4: Pronto?
5: Pronto, avvocato?
4: Sì?
5: L'altro giorno ha fatto il fulmo. Ha fatto registrare la telefonata.
4: Chi gliel'ha detto?
5: Sono fatti miei che me l'ha detto. Io non lo volevo salvare, ma da questo momento non lo salvo più.
4: Ma non mi salva più?
5: Non lo salvo più. Perché lei è segno solo di morire ammazzato come un cornuto. Perché lei è un cornuto e mai santo.
3: Voglio che lei, insomma, si rende conto della situazione.
2: Che cosa vuole?
3: Ma male, gli avvocati ci sanno dire quello che deve fare, avvocato.
2: Sì.
3: E se lo può fare.
2: Sì.
3: E dopo noi altri ci rivediamo. Lo vengo a salutare di persona.
2: Sarebbe ora.
3: Va bene?
2: Va bene.
3: E prendo con una bella busta.
2: No,
3: perché io... così ci guadagniamo.
2: No,
3: come, avvocato?
2: No, dico, non c'ho niente da guadagnare.
3: No, va bene. Che io lo vedo, non è una persona a posto, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare. Ma lei sappiamo, sono sicuro. Sono fregato.
2: Vabbè, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Guzzi.
3: Arrivederlo.
2: Grazie di nuovo.
1: Anche il presidente di Mediobanca, Enrico Cuccia, riceve numerose minacce. Qualcuno incendia il portone del suo studio milanese e anni dopo, davanti ai giudici, Enrico Cuccia ricorderà quegli affari, quei momenti difficili.
6: Niccolò Piacquattrocchi, il Sindona, mi fece dichiarazioni che volevano confermare quanto serie fossero le sue minacce. come lo sa, mi fu anche detto che lui avrebbe fatto scomparire l'avvocato Ambrosoli, ma questo l'impressione che voleste dire che lui, le minacce erano minacce serie, quelle che lui faceva, questa è la sostanza della cosa.

0: È l'11 luglio del 1979, è sera. Milano si è svuotata e le ombre della sera sono avvolte da un caldo umido. Ci sono sei amici, si conoscono dai primi degli anni 70. Le mogli sono in vacanza con i bambini, così decidono una rimpatriata, come ai vecchi tempi, tra amici. Vanno tutti a mangiare al ristorante Tre Fratelli, a Milano. Giorgio Ambrosoli è stanco, turbato, ma quella sera sorride, è cordiale e allegro. Alle 10:30 i sei amici hanno finito di cenare. In televisione scorrono già le immagini dell'incontro di pugilato tra Lorenzo Zanon e Alfio Righetti. Fanno a pugni per conquistare il titolo europeo dei pesi massimi. La casa più vicina al ristorante è quella di Giorgio Ambrosoli. Ora sono davanti al piccolo schermo nell'abitazione dell'avvocato in via Morrozzo della Rocca numero 1, a Milano. Una serata come quella era da molto tempo che non la trascorreva. Il pugilato distrae. E la mente di Giorgio Ambrosoli per un attimo si allontana da quei pensieri che lo assillano ormai da troppo tempo. Zanon e Righetti si stanno picchiando forte. L'incontro finisce in parità e il titolo di campione europeo resta quindi a Zanon. È mezzanotte e squilla il telefono. L'avvocato Giorgio Ambrosoli alza la cornetta. Dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato. Poi l'anonimo mette giù. Ambrosoli scende in strada, saluta due amici. Torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre. E Giorgio Ambrosoli li accompagna a casa, poi torna indietro, parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa, scende dalla macchina.
1: Signore Ambrosoli?
2: Sì?
1: Mi scusi, signore Ambrosoli.
0: Tre colpi di Magnum 357 uccidono Giorgio Ambrosoli. Si accerterà che l'assassino è William Aricò, un killer della mafia italo-americana. Lo uccide su mandato esplicito del finanziere di Cosa Nostra Michele Sindona. Il 14 luglio 1979, al funerale dell'avvocato Ambrosoli, nessuna autorità in rappresentanza del governo gli renderà mai omaggio. Nella seconda parte della puntata del lato oscuro della verità racconteremo la storia di Giorgio Ambrosoli.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 12 e 17 minuti.
5: Radio Podcast. Il meteo.
6: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Negli anni i magistrati troveranno le prove della colpevolezza di Michele Sindona nell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, ma lui, finanziere di Cosa Nostra, nega sempre.
2: Uno che non conoscevo assolutamente e che quando ho dovuto attaccare l'ho regolarmente attaccato su tutti i giornali, scrivendogli direttamente come a mia abitudine. Poi lei lo sa che io quando ho da dire le cose le dico, non li mando a dire mai.
0: Nel 1986 Michele Sindona e il trafficante d'armi Roberto Venetaucci vengono condannati all'ergastolo dalla Corte di Assise di Milano per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Il killer è William Aricò. Per l'assassinio dell'avvocato riceve da Michele Sindona $25,000 in contanti ed un bonifico di altri $90,000 su un conto bancario svizzero. Michele Sindona si sente ancora potente però e al collega della RAI Antonio Di Bella rilascia questa dichiarazione proprio mentre attende la sentenza.
7: Mi scusi, Sindona, lei pensa che la Corte recepirà le sue istanze? La fiducia o no?
8: Io sono innocente, quindi la Corte deve ricevere, se non riceve commette una cosa nuova.
7: Ecco, lei non ha rimpianti nella sua storia che ha un po' ripercorso di tutti questi anni, ma ha fatto...
8: No, io ho sempre fidato di persone disoneste, certo.
7: Se verrà condannato cosa farà? Se verrà condannato cosa farà? Voterà ancora?
8: Non verrò condannato.
0: Giorgio Ambrosoli viene ucciso perché afferma lo stato delle regole, lo stato della legalità. Accanto a lui c'è la moglie, il figlio e il solo finanziere Silvio Novembre.
9: Credo che sia stato chiarito tutto, perché il mandante vero era Sindona, insomma, perché è stato lui che ha disposto che Giorgio Ambrosoli venisse ucciso, tanto che l'aveva, come dire, anticipato a Cuccia in quel famoso viaggio a New York.
10: Lei ha avuto mai timore per la sua vita?
9: Timore forse sì, insomma, ma così, insomma, senza lasciarmi influenzare, ecco.
10: Voi indagavate su quella che viene definita mafia politica?
9: Certo, era la mafia di quel tipo lì, insomma. Lui era colui che impiegava i soldi dalla mafia, ma era molto, invischiato, era molto addentro anche alle questioni di natura politica, tant'è che aveva, suggerito ad alcuni partiti di costituire società all'estero e quindi amministrare i quattrini come facevano i normali esportatori di valute.
0: Siamo il 20 marzo 1986 e siamo all'epilogo. È una giornata come altre nel carcere speciale di Voghera. Il finanziere di Cosa Nostra, Michele Sindona, si è appena svegliato. È sdraiato ancora nel letto della cella. Gli agenti di custodia aprono il portellone. Una, due, tre mandati. Ecco, ora entrano e consegnano la colazione al banchiere siciliano. Il caffè è servito dentro una tazzina. Sindona si siede, apre il contenitore in acciaio e beve tutto di un fiato. Sono le 8:30, un istante non di più. Mi chiede Sindona, cade e grida a gran voce: mi hanno avvelenato, mi hanno avvelenato. Gli agenti di custodia corrono nella cella. Sindona è riverso sulla sua branda, nel carcere speciale di Bughera. Morirà il 22 marzo 1986, dopo 56 ore di agonia.
11: Comunichiamo che alle ore 14:10 del 22 marzo 86 il paziente Sindona Michele è deceduto.
0: Il 23 luglio 1987 la magistratura di Pavia archiverà la morte di Michele Sindona con questa motivazione: il banchiere, uccidendosi, aveva attuato una sorta di messa in scena, quasi una vendetta postuma contro coloro che, dopo averne avuto ampi favori, lo avevano nei fatti abbandonato al suo destino giudiziario. Suicidio oppure omicidio? Il mistero ad oggi non è ancora stato chiarito. Di Giorgio Ambrosoli, eroe borghese, come lo ha definito lo scrittore Corrado Staiano, resta la sua memoria e resta una lettera bellissima inviata alla moglie Anna. Anna carissima, è il 25 febbraio 1975 e sono pronto per il deposito dello stato passivo della BPI, Banca Privata Italiana, atto che ovviamente non soddisfa molti e che è costato una bella fatica. Non ho timori per me, perché non vedo possibili altro che pressioni per farmi sostituire, ma è certo che faccende alla Verzotto e il fatto stesso di dover trattare con gente di ogni colore e risma non tranquillizza affatto. È indubbio che in ogni caso pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il nostro paese. Ricordi, Anna, i giorni dell'UMI, l'Unione Monarchica Italiana, le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti. Ebbene, a 40 anni di colpo ho fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito. Con l'incarico ho avuto in mano un potere enorme e discrezionale al massimo, e ho sempre operato, ne ho la piena coscienza, solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici, perché tutti quelli che hanno per mio merito avuto quanto loro spettava non sono certo riconoscenti, perché credono di aver avuto solo quello che a loro spettava, ed hanno ragione. Anche se non fossi stato io, avrebbero recuperato i loro averi parecchi mesi dopo. I nemici comunque non aiutano e cercheranno in ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria. E purtroppo, quando devi firmare centinaia e centinaia di lettere al giorno, puoi anche firmare fesseria, qualunque cosa succeda. Comunque, tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. Abbiamo coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia, nel senso trascendente che io ho verso il paese. Si chiami Italia oppure si chiami Europa. Riuscirai benissimo, ne sono certo, perché sei molto brava e perché i ragazzi sono uno meglio dell'altro. Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo dovere, costi quello che costi. Hai tanti amici, hai degli amici: Franco Marcellino, Giorgio Balzaretti, Ferdinando Tesi, Francesco Rosica, che ti potranno aiutare. Sul piano economico non sarà facile, ma a parte l'assicurazione vita, tuo Giorgio.

0: e restano le parole di Umberto, figlio di Giorgio Ambrosoli. Era molto piccolo quando il padre è stato assassinato, ma ora che è cresciuto il vizio della memoria si è trasformato anche per lui in un dovere civile.
1: Umberto Ambrosoli, avvocato. Chi era suo padre Giorgio?
2: Era un professionista, un libero professionista, che a un certo punto della sua ancora giovane carriera è stato chiamato a rappresentare gli interessi della collettività, chiamato dal governatore della Banca d'Italia in relazione all'incarico di commissario liquidatore della banca privata italiana, la banca di un finanziere molto abile, capace, intelligente, che però aveva costruito negli anni un impero non fondato sul rispetto delle regole. E così quell'impero era crollato di colpo e la banca era fallita e vi era la necessità di un commissario liquidatore che appunto si occupasse degli interessi della collettività in relazione a quel fallimento.
1: Suo padre viene ucciso una sera di molti anni fa e viene ucciso proprio sotto la sua abitazione in via Morozzo dalla Rocca numero 1 a Milano.
2: Sì, 5 anni dopo circa aver ricevuto quell'incarico, perché aveva interpretato il suo ruolo di responsabilità fino in fondo e per come lui riteneva di doverlo interpretare, ovvero avendo a cuore solo ed esclusivamente l'interesse alla tutela del quale era stato chiamato. E così, quando, svolgendo l'incarico di commissario liquidatore, ha realizzato che quel fallimento era determinato, quella bancarotta anzi era stata determinata da un insieme di atti illeciti posti in essere anche a favore di un certo mondo politico, si è trovato ad essere il nemico di quel sistema.
1: Chi lo ha ucciso?
2: Per il suo omicidio è stato incolpato e poi accusato e condannato il finanziere Michele Sindona. Un killer è stato individuato e ha confessato la propria responsabilità, è morto prima del giudizio. Un terzo soggetto che ha svolto le funzioni di trade union. Questa è la responsabilità che è stata definita all'esito di 3 gradi di giudizio.
1: Qual è l'eredità che lascia Giorgio Ambrosoli oggi?
2: Questa potrebbe essere una delle tante storie brutte del nostro paese, di un paese fatto spesso di un rapporto perverso fra il mondo economico e il mondo politico. In realtà potrebbe anche essere visto in un altro modo, e penso sia questa l'eredità che lascia. L'esempio di un uomo che sa mettere a frutto le proprie capacità, sa essere consapevole della propria responsabilità, sa rimanere libero anche davanti ai tentativi di corruzione, anche davanti all'isolamento istituzionale, anche davanti alle minacce di morte. Sa costruire il paese nel quale vuole vivere.
1: Suo padre è stato definito un eroe borghese. Le piace la parola eroe?
2: Mi preoccupa un po' la parola eroe, anche se capisco la pertinenza in relazione a situazioni come queste. Perché spesso quando noi identifichiamo qualcuno come un eroe, gli attribuiamo in ciò stesso delle caratteristiche di straordinarietà. E con questo evitiamo il confronto. Diciamo, ha fatto qualcosa che solo le persone straordinarie non possono fare. Invece mio padre e tanti altri eroi del nostro tempo e del nostro paese sono persone che hanno fatto quello che tutti noi possiamo fare. Tornando a quello che dicevamo prima, tutti noi possiamo essere liberi, tutti noi possiamo essere consapevoli della nostra libertà, della nostra responsabilità, tutti noi possiamo, e anzi di fatto lo facciamo, costruire il paese nel quale viviamo. E questo non è qualcosa di eroico, questo è qualcosa di possibile, questo è qualcosa che non spetta solo a chi ha delle caratteristiche straordinarie, ma spetta a tutti noi e è alla portata di mano.
1: Lei ha scritto un libro, è un atto d'amore per suo padre, ma lei raccoglie anche alcuni testi e anche alcune indicazioni proprio anche sull'inchiesta sulla sua morte.
2: L'inchiesta sulla morte di papà è un'inchiesta fortunata da tutti i punti di vista, intanto perché nel giro di pochi anni ha potuto individuare i responsabili e arrivare a punirli, anche superando enormi problematiche relative all'estradizione di alcuni di essi. In secondo luogo perché nel corso di quell'inchiesta che si è scoperto l'esistenza della P2. Si è capito come tutto un insieme di persone che nel tempo si erano adoperate per salvare Michele Sindona, il banchiere artefice di quella bancarotta, per tutelare gli interessi di quei politici che da lui avevano ricevuto regalie e ingenti dazioni di denaro, fosse riunito all'interno di un sistema vero e proprio di potere che era quello della P2. Quindi è stata un'inchiesta importante per la storia del nostro paese. Ci ha permesso di capire già in quegli anni una distorsione radicale che la contraddistingueva. Il problema è che non si sono tratti tutti i frutti che era possibile trarre da quella storia, tutti i frutti che era possibile trarre da quell'indagine. Da un certo punto di vista sembra che al di là della fatica dei magistrati, che sono stati bravissimi a svolgere il loro compito, ci si sia accontentati del risultato processuale. E questo è un pochettino un problema, perché il risultato processuale si può occupare solo ed esclusivamente delle condotte penalmente rilevanti, che non sono tutte le condotte illecite o tutte le condotte moralmente rimproverabili.
1: Giorgio Ambrosoli è stato dimenticato, secondo lei, oppure c'è ancora un'Italia che ricorda, che ha memoria?
2: No, la storia di papà è una storia strana, perché nel momento in cui si sviluppava in pochi avevano la consapevolezza dell'esistenza di quella storia, di quelle problematiche, di quelle tensioni, di quel dramma, perché si è consumato anche quello. Col passare del tempo, in particolar modo da che nel 1991 Corrado Stajano ha pubblicato il libro Un eroe borghese, un bellissimo libro, la storia di papà è cresciuta di notorietà, di diffusione. Il suo esempio è stato conosciuto da sempre più persone. Nel 1995 è stato fatto un film, un buon film, che è lo stesso titolo del libro, che è stato utilizzato per volontà dell'allora ministro della pubblica istruzione come strumento di insegnamento, come materia di insegnamento nelle scuole d'Italia. Certo, il 92, il 95, il 91, anzi il 95 erano anni fortunati da un certo punto di vista per la volontà, per l'energia, l'entusiasmo che animava il paese in relazione alla reazione alla perversione dei rapporti tra il mondo imprenditoriale e il mondo politico. Poi c'è stata una curva discendente e questa ha colto anche la volontà di approfondire esempi come quelli di mio padre. Poi col passare del tempo è ritornato, è riemerso nuovamente. Io con i 30 anni ho colto l'occasione per i 30 anni del suo omicidio, ho colto l'occasione per riproporre questa storia col mio libro in una prospettiva diversa rispetto a quella che aveva analizzato Corrado Stajano, cercando proprio di rappresentare la normalità della vita di mio padre. La normalità anche turbata da un qualche cosa che apparentemente non, anzi che certamente nei suoi programmi non avrebbe mai dovuto occupare la vita della sua famiglia, la vita sua, eppure la sua capacità di continuare a essere sempre con grande serenità e senza nessuna voglia di fare né rivoluzioni né di diventare eroi né di vivere un martirio, la sua capacità di costruire. Il mio libro è semplicemente un pretesto per molti per rispolverare quella storia, per ricordarsela, per alcuni per conoscerla, per confrontarsi.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Countdown.
1: Sono le 14 e 30 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buono altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Sono le 15 e due minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 2 novembre 1975. Ostia, 30 km da Roma. Una stradina stretta, non asfaltata, composta da ghiaia e pietre. Costeggia una baraccopoli con tetti di latta, muri di cartone dove vivono centinaia di persone al di sotto della soglia minima di povertà. È il giorno in cui dalla densa nebbiolina di mare emerge ai bordi dello sterrato il corpo martoriato e senza vita di Pierpaolo Pasolini.
4: In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo,
5: vero?
4: Il corpo,
5: sì.
4: A che ora?
5: Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, raggiungono sempre i rifiuti in mezzo alla strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla. Sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è una mondizia, è un cadavere.
3: Pierpaolo Pasolini, 53 anni, scrittore, poeta, regista ed intellettuale, personalità unica e irripetibile della cultura italiana.
6: Quello che veramente ami non ti sarà strappato.

0: strappa da te la vanità. Non fu l'uomo che creò il coraggio, o l'ordine, o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico strappala. Cerca nel verde mondo quale luogo possa essere il tuo, nel raggiungere l'invenzione o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, ma che, strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza. Dominati e gli altri ti sopporteranno. Strappa da te la vanità, sei un cane bastonato sotto la grandine. Una pica rigonfia in uno spasimo di sole, metà nero, metà bianco, ne distingui un'ala da una coda. Strappa da te la vanità, come sono meschini i tuoi rancori, nutriti di falsità. Strappa da te la vanità, avido di distruggere, avaro di carità. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blend aprisse, aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Perché qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare.
1: Scrittore, poeta, autore, regista cinematografico e teatrale italiano. Nasce a Bologna nel 1922. Dopo aver seguito nell'infanzia gli spostamenti del padre, ufficiale di carriera, compì gli studi a Bologna, dove si laureò nel 1945 con una tesi su Pascoli. Nel 1943 si trasferì nel paese materno di Casazza della Delizia, in Friuli, con la madre e il fratello minore Guido, morto poi nella lotta di resistenza. Il padre, fatto prigioniero in Africa, sarebbe tornato alla fine del 1945. Vi rimase a Casassa della Delizia fino al gennaio 1950, quando per sfuggire allo scandalo provocato dalla pubblica denuncia della sua omosessualità, si stabilì con la madre a Roma. Da questo momento la sua vicenda biografica coincide appieno con la tumultuosa attività dello scrittore, del regista e dell'intellettuale impegnato a testimoniare e a difendere, spesso anche in sede giudiziaria, la propria radicale diversità, fino alla morte per assassinio avvenuta la notte tra il 1 e il 2 novembre 1975 all'Idoscalo di Ostia. Fin dagli esordi in friulano, che comprendono poesia Casassa del 42 e La meglio gioventù 1954, poi ripreso con intenti diversi e notevole incremento di testi, La nuova gioventù nel 1975, ben oltre la nozione ermetica di poesia pura, il giovane Pasolini puntava alla scoperta di una lingua intatta, che fosse quasi un equivalente letterario del suo religioso desiderio di purezza. Fonderà così nel 1945 l'Accademiuta di Lenga Furlana. Il suo interesse per la poesia dialettale trovò espressione in due importanti antologie: Poesia dialettale del Novecento nel 1952 e Canzoniere italiano, antologia della poesia popolare del 1955. Mentre il suo talento di critico letterario, affascinato più dai modelli di critica stilistica e dal sociologismo marxista di ispirazione gramsciana, si esplicò in una serie di interventi sulla letteratura contemporanea e soprattutto sulla poesia, che sarebbero poi confluiti in Passione e ideologia, 1960. Gli anni 50 furono gli anni della sua completa affermazione letteraria. La sua prima notevole raccolta di poesie in lingua, Le ceneri di Gramsci, del 1960,

0: 1857, sembra chiudere definitivamente una stagione della poesia italiana. L'ansia profetica dell'usignolo della Chiesa Cattolica, pubblicato nel 58 ma composto prima del trasferimento a Roma, si sarebbe riproposta dopo la parentesi decisiva delle Ceneri, nei termini mutati di un'ininterrotta controversia. Una poesia in forma di rosa, 1964, transumanar e organizzar, 1971. Pasolini fondava intanto, insieme a Leonetti e Roversi, Officina, la rivista della polemica anti-novecentesca. Era anche diventato condirettore di Nuovi Argomenti, una rivista fondata nel 1953 da Moravia e da Carrocce, e aveva dovuto affrontare difficoltà molto più gravi dopo la pubblicazione dei suoi due romanzi d'ambientazione romana, Ragazzi di vita del 1955, per il quale dovette subire un processo per oscenità, e Una vita violenta del 1959, che era stato accolto freddamente dalla critica marxista e dai giovani critici delle neo-avanguardie. Ma la vocazione di Pasolini, già insofferente dei limiti di un genere letterario, si era orientata verso altri mezzi di espressione, come il cinema, del quale ci sarebbe poi occupato anche in veste di teorico, il teatro, con Orgia del 68, Fabulazione del 69, Calderon del 73, e il giornalismo, soprattutto dal 1973, con le collaborazioni al Corriere della Sera, poi raccolte con altri inscritti corsari del 75. In ritardo rispetto alla data di composizione erano intanto apparsi il romanzo Il sogno di una cosa del 62 e le prose narrative di Ali dagli occhi azzurri del 65. Oltre a vari scritti minori, postumi in ordine sparso, sono uscite raccolte di scritti giornalistici come Lettere luterane del 76, Le belle bandiere del 77, Il caos del 79 e di critica letteraria come Descrizioni di descrizione del 79, Il portico della morte dell'88, opere narrative come La divina Mimemis del 75, Amado mio dell'82 e Petrolio del 92, romanzo incompiuto che riassume e porta a livello di quasi insostenibile incandescenza tutti i temi dello scrittore. Le raccolte complete dei suoi testi teatrali come Teatro dell'88 e poetici come Bestemmia, tutte le poesie del 93. Diversi scritti appartenenti alla fervida stagione friulana del poeta sono stati poi raccolti dal cugino Naldini in Un paese di temporali e di primule, in Romance del 94. Per sua cura sono anche apparse Le lettere, 1940-1954. Tutte le opere di Pasolini sono state poi raccolte nell'edizione diretta da City con 10 tomi dal 98 al 2003. Nel cinema Pasolini operò a partire dal 54 come sceneggiatore, con Mario Soldati, La donna del fiume, con Federico Fellini, Nelle notti di Cabiria, con Mauro Bolognini, Marisa la civetta e molti altri. Pasolini dapprima trasferì i frutti della sua ricerca narrativa a Cattone del 61, Mamma Roma del 62, La ricotta, un episodio del film Collettivo del 63, condannato per vilipendio alla religione di Stato, reinventando un linguaggio cinematografico autonomo di alta qualità figurativa. Il linguaggio di Pasolini approdò a risultati più compiuti nel Vangelo secondo Matteo del 64, in cui l'armonica fusione del cinema con la letteratura, la pittura, la musica diede poi l'avvio a quel cinema di poesia di cui Pasolini doveva essere in Italia uno dei più convincenti teorici. Su questa linea i film che seguirono, soprattutto Edipo Re del 67, Teorema del 68, Medea del 69, accesi da un realismo visionario che, nonostante scarti e manifeste libertà, sorregge poi anche gli impegni drammatici e linguistici dei film della trilogia della vita, o come l'hanno definita alcuni, dell'Eros, partiti dalla riscoperta del sesso attraverso una rilettura delle fonti della grande favolistica mondiale, il Decameron del 71, i racconti di Canterbury del 72, il fiore delle mille e una notte del 74. L'ultimo film, uscito postumo, Salò o le 120 giornate di Sodoma del 76, luttuosa metafora del potere e interpretazione in chiave provocatoria del libro omonimo di Sade, non vanno dimenticati che cosa sono le nuvole dal film collettivo Capriccio all'italiana del 68, Porcile del 69. Rimane un grande esempio del cinema d'inchiesta come Comizi d'amore del 65, indagine sulla sessualità nell'Italia dei primi anni 60, condotta da Pasolini insieme a Moravia e Musatti, esemplare parabola della storia italiana dalla predicazione francescana fino ai funerali di Togliatti. È Uccellacci Uccellini del 66, l'ultima leggenda aurea della civiltà italiana. Il giorno del funerale di Pierpaolo Pasolini, lo scrittore Alberto Moravia griderà tutta la sua rabbia al mondo.
1: Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Abbiamo perso dunque questo poeta straordinario che ha creato una cosa nuova e straordinaria nell'Italia. Ha creato la poesia civile di sinistra. Poi abbiamo perduto anche un romanziere. Il romanziere delle borgate, il romanziere di ragazze di vita, della vita violenta, un romanziere che ha scritto due romanzi, anch'essi esemplari, nei quali accanto a una osservazione molto realistica c'erano delle soluzioni linguistiche, delle soluzioni, diciamo così, tra il dialetto e la lingua italiana, che erano anch'esse estremamente nuove. Poi abbiamo perso un regista che tutti conoscono, no? Ora questo regista era un regista anch'esso straordinario e geniale.
0: Laura Betti resta una delle persone più vicine a Pierpaolo Pasolini.
2: Ho visto e notato dai giovani a cui sono andato incontro con questa malefatta di questo film che ho fatto, ho visto che più che altro è veramente presente. È veramente in questo momento Pierpaolo finalmente appaga una delle sue componenti più vive, più precise, che fanno parte di un discorso pedagogico enorme. Lui ha sempre amato molto i ragazzi, ha sempre amato molto i giovani. Adesso lui è veramente presente, è un compagno. L'ho visto, l'ho notato, l'ho visto io sono poi bolognese, se non vedo, se non tocco, non capisco niente, non ci credo, capisci? E questo è stato molto bello, perché, ma da che ci sono continuo, visto che Goffredo non mi interrompe, ma perché lui è molto in una poesia come questa, ve la dico, adulto, mai. Come l'esistenza che non matura, resta sempre acerba, di splendido giorno in splendido giorno, io non posso che restare fedele alla stupenda monotonia del mistero. Ecco perché nella felicità non mi sono abbandonato, ecco perché nell'ansia delle mie colpe non ho mai toccato un rimorso vero. Pari, sempre pari con l'inespresso, all'origine di quello che io sono.
0: Anche Bernardo Bertolucci era molto amico di Pierpaolo Pasolini. Qualcuno ha deciso di farlo tacere per sempre, sostiene il regista.
3: Molto vicino a Pierpaolo quando ero molto giovane e lui mi ha fatto conoscere la poesia, conoscere il cinema, sono stato assistente del suo primo film, Cattone, e credo che questo delitto sia un delitto non soltanto contro la sua persona, contro questo fratello, ma è un delitto contro la cultura, contro l'intelligenza, contro la poesia. Non conosco, non so assolutamente chi siano stati gli assassini né il movente che avessero. Comunque loro hanno impedito di parlare a Pierpaolo, gli hanno chiuso la bocca per sempre. È stato come se, ripeto, anche se tutto questo è molto indiretto, qualcosa di orrendo che c'è in giro, di mostruoso, fosse stata una decisione di farlo tacere per sempre.
0: La prima cronista che raggiunge Ostia è l'allora giovane giornalista di Paese Sera, Lucia Visca. Non capita a tutti, giornalisti, colleghi, cronisti, di andare in un luogo, era il 2 novembre del 1975, in quel luogo che era ed è lo scalo di Ostia, viene scoperto il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Lucia Visca era giovanissima e lavorava alla un giornale importante di allora, Paese Sera, ed è la prima cronista che accorre sulla scena del delitto. Che cosa hai visto quella mattina, il 2 novembre del 75?
4: Ma il 2 novembre del 75, facciamo un passo indietro, il 2 novembre del 75 non ho visto, quando sono arrivato a Libero Scalo, il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Ho visto un cadavere qualunque, poi nel corso della mattinata verrà identificato come Pierpaolo Pasolini. Ed era un uomo che poco aveva di umano ormai, un corpo massacrato, riverso col viso nella sabbia, perché nella sabbia molle, perché poi durante la notte era piovuto, c'era stata mareggiata. Pierpaolo Pasolini muore infatti all'idroscalo di Ostia, sulla spiaggia, in una specie di terra di nessuno, allora molto malandata, oggi un pochino più sistemata, ma comunque con gli stessi problemi, ai margini proprio dell'insediamento urbano di Ostia. E che cosa ho visto? Ho visto appunto un corpo che poco si riconosceva come umano, che chi l'aveva trovato l'aveva scambiato proprio letteralmente, come si dice a Roma, per un sacco di monnezza. E poi ho visto come in un crescendo, prima diciamo un'identificazione informale, quando viene trovata la camicia di Pasolini, una camicia con scritte Pasolini, una targhettina della lavanderia a una settantina di metri di distanza. Poi un poliziotto, un vicecommissario che si prende la responsabilità di girare quel corpo, per cui c'è una seconda certezza, perché anche in quei lineamenti devastati in qualche modo si intravedono dei lineamenti molto forti di Pierpaolo Pasolini. Poi il dolore, l'esplosione del dolore estremo quando arrivano i nettodavoli accompagnato dai carabinieri e c'è l'identificazione ufficiale. Ecco, tutto il tempo, diciamo, fra la scoperta del cadavere e l'identificazione ufficiale, io ebbi la sorte di essere la padrona del terreno dal punto di vista dell'informazione, nel senso che stavamo a Ostia, erano gli anni 70, non c'erano i cellulari, le macchine non erano così veloci come oggi, la sala stampa della questura apriva in genere verso le 7:30 alle 8, per cui nessuno aveva la notizia. Io la ebbi per caso, per buoni rapporti che avevo con il commissariato di Ostia, e potrei seguire tutto questo. Certo, una cosa che ha segnato la mia vita professionale, infatti dico, oggi che sono una pensionata ormai fuori dall'attività viva della cronaca, continuo a lavorarci sopra, continuo a riflettere, continuo a cercare ragioni che forse non riusciremo mai più a trovare.
0: Poi anni dopo, molti anni dopo, siamo nella primavera del 2010, il Tribunale di Roma dispone la riapertura delle indagini, però molti dei dettagli dell'epoca erano stati trascurati dai primi investigatori. Come la
4: allora,
0: vedi tu questa inchiesta, questa indagine?
4: Così, non, non, scusate, dottore, non voglio buttare la croce sui primi investigatori. Allora, la mattina della morte di Pasolini in qualche modo un po' di approssimazione ci fu, intanto perché all'inizio sembrava un poveraccio qualsiasi, magari restituito dal mare, per cui non si dava molta, non si guardava molto per il sottile. Poi perché una volta identificato come Pierpaolo Pasolini, in quegli anni, in quell'epoca, faceva comodo a tutti mettere la polvere sotto il tappeto, per cui uscire come uscirono i giornali di tutto il mondo, con un titolo molto ad effetto, se vogliamo, ma decisamente, come dire, non veritiero rispetto alle verità giudiziarie: morto Pierpaolo Pasolini, ucciso da un ragazzo di vita. Tutti i giornali del mondo, parafrasato, ma tutti i giornali del mondo uscirono così. Per cui ci fu moltissima approssimazione e le prove furono, si erano raccolte, il terreno fu contaminato, ci fu giocata addirittura una partita di calcio con un poliziotto messo a guardia del cadavere finché la polizia mortuaria non se l'era portato via, messo lì a guardia del cadavere a dare calcio al pallone che ogni tanto dal campetto arrivava fino a cosa. Però è anche vero, ripeto, senza dare la croce a nessuno, che in quegli anni alcuni strumenti di investigazione che noi oggi abbiamo, prova del DNA, abitudine a isolare e a non contaminare le scene del crimine, raccolta dei reperti molto sofisticate con delle tecnologie molto sensibili che allora non c'erano, c'era la polizia giudiziaria con una macchina Pentax che faceva le foto, questo tutto qua, e metteva dei cartellini a terra, per cui da un po', per un po' ci fu sciatteria e per l'altro verso appunto certe cose non si potevano fare. Qual è il problema? Il problema è che quando il Tribunale di Roma nel 2011 le ha ordinate, perché a quel punto potevano farsi, perché ha ordinato prove del DNA, ha ordinato una serie di verifiche sui reperti che erano stati conservati dai tempi del delitto, sono state totalmente inutili. Intanto perché i reperti erano stati conservati, come tutti i reperti, a Roma, nei sotterranei del Ministero di Grazia e Giustizia, a un livello più basso del Tevere, per cui erano deteriorati dall'umidità, deteriorati dal tempo, ed è probabile che molti dei DNA magari identificati, perché sono stati identificati sia pure parziali dei DNA diversi, non corrispondevano a nessun DNA nella banca dati, magari appartenevano a persone nel frattempo morte, per cui è tardiva. L'unica cosa è che questa seconda indagine è servita, diciamo, a restituire al delitto Pasolini una verità giudiziaria che in realtà noi conoscevamo dal 76, perché il primo processo a Pino Pelosi, reo confesso del delitto, stabilì che egli lo commise in complotto con altri, adesso però adesso non viene in complotto, cioè che aveva dei complici, stabilì che in concorso con altri, che aveva dei complici, e la sentenza del Tribunale di Roma firmata dal GIP Adrini, dal giudice indagini preliminari Maria Adrini, nel poi 2015 chiude definitivamente l'indagine ribadendo che Pino Pelosi è reo in concorso con altri. Ossia, l'unica cosa che noi sappiamo è che Pierpaolo Pasolini è stato ucciso da più persone, ma non siamo riusciti a conoscere, e forse non ci riusciremo mai, i mandanti e il movente, oltre che gli esecutori. Però gli esecutori in questo caso sono quasi un dettaglio, quello che è importante sono i mandanti e il movente per il chiarimento del mistero.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità ricostruiremo l'inchiesta sulla morte di Pierpaolo Pasolini.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 15 e 29 minuti.
7: Radio Podcast, il meteo. Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
5: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: La notte del 2 novembre 1975, Pasolini, all'età di 53 anni, fu brutalmente assassinato, venendo percosso e travolto dalla sua stessa auto sulla spiaggia dell'idoscalo di Ostia, località del comune di Roma. Il cadavere, massacrato, venne ritrovato da una donna alle 6:30 circa. Sarà l'amico Ninetto Davoli a riconoscerlo. Dell'omicidio fu incolpato Giuseppe Pino Pelosi, 17enne di Guidonia di Montecelio, già noto alla polizia come ladro di auto e ragazzo di vita, fermato la notte stessa alla guida dell'auto dello scrittore. Il TG1 commenta così la notizia dell'arresto di Pelosi.
9: Il giovane avrebbe ammesso di aver ucciso Pasolini durante un alterco con lo scrittore che per primo, ha detto il Pelosi, lo aveva colpito alla testa con un bastone raccolto per terra. Il giovane era venuto da Guidonia a Roma dopo mezzogiorno e a Piazza Vittorio si era incontrato con alcuni amici. Gli si è avvicinata un'Alfa GT metallizzata guidata da un uomo che mi ha invitato a fare un giro con lui. Appena l'ho visto, ha aggiunto, l'ho riconosciuto. Poi ha raccontato che Pasolini lo ha accompagnato in una trattoria nei pressi della Basilica di San Paolo. Il giovane ha anche detto che durante il viaggio verso Ostia c'è stata una sosta a un distributore automatico di carburante. Un automobilista, fermatosi anch'esso allo stesso distributore, avrebbe confermato questo particolare. Il giovane avrebbe sostenuto che lo scrittore voleva avere rapporti con lui, ma che lui non voleva.
0: Pelosi affermò di essersi trovato in Piazza dei 500, di fronte alla stazione Termini, insieme a tre amici più grandi. Dopo che era entrato nel bar dei Pasolini lo avrebbe avvicinato invitandolo a salire a bordo della sua automobile, un Alfa Romeo Giulia 2000 GT Veloce, dietro la promessa di un compenso di denaro. Dopo una cena offerta dallo scrittore nella trattoria Biondo Tevere nei pressi della Basilica di San Paolo, i due si diressero alla periferia di Ostia. La tragedia, secondo la sentenza, scaturì a seguito di una lite per alcune pretese sessuali di Pasolini che Pelosi non voleva soddisfare, degenerata in un alterco fuori dalla vettura. Il giovane sarebbe stato quindi colpito dallo scrittore con un bastone, del quale poi si sarebbe impadronito per percuotere Pasolini fino a farlo stramazzare al suolo, gravemente ferito ma ancora vivo. Pelosi quindi sarebbe salito a bordo dell'auto di Pasolini e avrebbe travolto più volte con le ruote il corpo, sfondandogli la cassa toracica e provocandone la morte. Gli abiti di Pelosi non mostravano tracce di sangue. Pelosi venne condannato in primo grado per omicidio volontario, in concorso con ignoti, e il 4 dicembre del 76, con la sentenza della Corte d'Appello, che pur confermando la condanna dell'unico imputato, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo ogni riferimento al concorso di altre persone nell'omicidio. Gravemente malato, Pelosi è morto il 20 luglio del 2017, a 59 anni. La tesi ufficiale confermata dai tribunali però non convince molti. Pochi giorni dopo la morte di Pasolini, il settimanale L'Europeo porta nuovi indizi. Cerca di dimostrare che Pasolini è stato ucciso non solo dal minorenne Pelosi. Per il giornale, insieme a Pelosi, quella sera c'erano altre tre persone. Borgatari, neofascisti che odiavano Pasolini per la sua diversità, per la sua capacità di essere controcorrente. Una banda di quartiere che lo aveva minacciato altre volte. C'è chi si spinge fino ad ipotizzare un delitto su commissione. Indizi che mai si trasformeranno in prove. Pier Paolo Pasolini entra nel mirino di neofascisti e servizi segreti soprattutto dopo aver scritto quel celebre Io so sul Corriere della Sera, tratto da scritti corsari.
10: Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che ristabilisce la logica, là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia, il mistero. Tutto questo fa parte del mio mestiere, fa parte dell'istinto del mio mestiere. Io credo che molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che io so, perché la ricostruzione della verità non è poi così difficile. Questa verità, lo si sente con assoluta precisione, sta dietro una grande quantità di interventi, anche giornalistici, politici, cioè non di immaginazione o di finzione, come è per sua natura il mio. Ora, il problema è questo. I giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi. A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente, a chi ha il necessario coraggio, a chi non è compromesso nella pratica con il potere, a chi non ha, per definizione, niente da perdere, cioè all'intellettuale.
0: Siamo al 7 maggio del 2005 e c'è la svolta. La trasmissione Ombre di Giallo della RAI convince Giuseppe Pelosi a parlare. Pelosi dice: non sono io l'assassino di Pasolini, ma tre uomini sui 45 anni dal forte accento siciliano scesi da una 1500 Fiat targata Catania che lo assalirono gridandogli fetuso e ruso e minacciando di uccidere i miei genitori se non avessi taciuto su ciò che avevo visto quella notte.
11: Io sono innocente, non sono complice di nessuno. Io ho vissuto 30 anni nel terrore. Sono stato minacciato io, mia madre, mio padre. Adesso sono morti, sono solo, non ho più paura, perché ormai ho fatto 22 anni di carcere, ho 46 anni, sono solo. Non ho più paura perché queste persone sicuramente o saranno morte o saranno anziane, che io non conosco, ripeto, io non le conosco. Ma lui diceva: dai, andiamo insieme, ci andiamo a mangiare una cosa, facciamo qualche toccatina, così. All'epoca avevo 17 anni, ero totalmente immaturo. Ho capito che era un po' di quella parte, diciamo, e se gli mi dava qualche toccata, mi dava 20.000 lire, così aveva detto. Normalmente una persona civilissima, oserei definire un perfetto gentiluomo, cortese, una voce morbida. E niente, abbiamo fatto quell'atto sessuale. Io sono sceso dall'autovettura e dovevo urinare. Mi sono avvicinato alla rete, sono stato aggredito da una persona io e da due persone lui. Tre persone dal nulla. Io sono stato minacciato, picchiato, due punti in testa e una frattura al naso, da una persona che aveva la barba, insomma era un po' scuro, non si vedeva tanto, se si ricorda bene il processo. Io non ho visto tre, sono sicuro in cinque, io non lo so, tre ne ho pinto addosso alla rete, mi ha preso per il collo e Pasolini è stato preso letteralmente dentro la macchina e tirato fuori e lì hanno cominciato a picchiarlo in un modo inaudito. Non so se i bastoncini o quello che c'avevano, ma qualcosa sicuramente diceva: lei è più forte. Hanno iniziato lì e poi si sono allontanati.
0: Pelosi cambia dunque versione e si dichiara innocente. Sostiene che a togliere la vita in modo barbaro a una delle più importanti voci della cultura italiana del Novecento furono tre picchiatori di destra che non conosceva e che volevano dargli una lezione. L'ex ragazzo di vita vide tutto e poi spaventato fuggì. Pasolini, già gravemente ferito, fu travolto da un'auto e rimase ucciso. Ma restano forti dubbi su tutta la versione fornita da Giuseppe Pelosi, Guido Calvi e Nino Marazzita sono stati avvocati di parte civile.
12: Non fu Pelosi ad aggredirlo. Basta soltanto la considerazione che Pierpaolo fu trovato coperto interamente di sangue, fu colpito violentemente al basso ventre, alla testa, e perdette un'infinità di sangue, era coperto di sangue. Pelosi certamente non toccò Pierpaolo, non aggredì Pierpaolo e non ebbe colluttazioni con Pierpaolo.
13: Che livello di distruzione è arrivato questo corpo, questo povero corpo di Pierpaolo Pasolini? Non credo che questa devastazione possa essere stata fatta da una tavoletta triabile o da un piccolo bastone, come dice Pelosi, col quale Pierpaolo avrebbe tentato di sodomizzarlo. Queste ferite terrificanti, terribili, questo massacro può essere compiuto soltanto da corpi contundenti che siano per esempio di ferro. Faustino Durante ha guardato più attentamente tutto e ha visto delle foto che sono significative di come spiegare la morte di Pierpaolo. Ci sono le tracce chiarissime del pneumatico, quindi il pneumatico ha sormontato il dorso di Pierpaolo, ha schiacciato il cuore e questa è la causa della morte, ma Pierpaolo sarebbe morto lo stesso per dissanguamento perché è stato ritrovato alle 6:30 di mattina presto il giorno dopo. E questa è la prova, credo, fotografica.
0: Il caso della morte di Pierpaolo Pasolini si riapre a distanza di molti anni. La verità in questi ultimi mesi viene chiesta a gran voce dall'avvocato Stefano Maccioni. Lei è andato a rivedere i vecchi fascicoli quasi dimenticati, insomma, sono li ha in qualche modo riaperti. Lei che è un avvocato che insieme a una criminologa, è un giornalista, provate a ricomporre il puzzle di questo caso, in parte è rimasto irrisolto, in parte perché la giustizia non ha dato la parola fine, è sempre aperto ancora.
14: Sì, guardi, io è dal 2008 che mi sto occupando di questo caso, quindi dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Avevo iniziato a studiare le carte in quell'anno, poi successivamente chiesi la riapertura del procedimento del 2009, procedimento che si riaprì a seguito anche delle dichiarazioni del senatore Marcello Dell'Utri, non so chi ricorderà questo, sulla scomparsa dell'appunto 21, appunto un capitolo del romanzo di Petrolio al quale stava lavorando Pierpaolo Pasolini prima di morire. Ebbene, dal 2010 le indagini sono andate avanti fino al 2015 e al 2015 è stato archiviato il caso, nonostante la mia opposizione, nella quale chiedevo di svolgere varie attività alla Procura della Repubblica di Roma. Queste attività non si sono ritenute, non ritenne il GIP di doverle svolgere, il giudice per le indagini preliminari, e archiviò il procedimento. Siamo arrivati poi al 2022 con le dichiarazioni di Maurizio Abbatino rese in commissione parlamentare antimafia, ovviamente riassumo per chi ci ascolta in maniera molto grossolana perché gli aspetti sarebbero veramente, insomma, sono stati oggetti di un libro, quindi sono molto diffusi gli aspetti, le particolarità, ma Maurizio Abbatino di settembre 2022 rende dichiarazioni…
0: Ecco, la fermo un attimo, Maurizio Abbatino, stiamo parlando di un ex componente della banda della Magliana che poi è diventato pentito collaboratore di giustizia, prosegua.
14: Sì, direi anche fondatore, uno dei fondatori della banda della Magliana famigerata, insomma, che a Roma negli anni 70 e successivamente. A seguito di queste dichiarazioni, delle quali io avevo tra l'altro chiesto già del 2015 di sentire Maurizio Abbatino perché avevo visto, insomma, che c'erano dei collegamenti abbastanza importanti con le attività della neonascente banda della Magliana e la vicenda dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, ho richiesto nuovamente la riapertura delle indagini il 3 marzo del 2000 scorso, richiedendo la riapertura perché essenzialmente ci sono tre DNA che sono stati individuati a seguito delle indagini del 2010 dal RIS, quindi potrebbero essere confrontati questi tre DNA con vari personaggi che ancora gravitavano nella malavita romana di quell'epoca, appartenenti anche a una determinata categoria di malavita romana, e quindi abbiamo chiesto questo, abbiamo chiesto di sentire poi Maurizio Abbatino su quello che sa effettivamente, perché lui alla Commissione parlamentare antimafia ha dato degli elementi importantissimi, quale ad esempio il furto delle pizze del film di Salò, cioè delle pellicole di un film, anche questo l'ultimo film girato da Pierpaolo Pasolini, Salò, le 120 giornate di Sodoma, erano state rubate delle pizze, le pizze sono ovviamente queste pellicole, anche delle ultime scene di questo film. Pasolini teneva molto a rientrare in possesso di queste pellicole, e quindi questa sarebbe stata la trappola che lo avrebbe attirato all'idroscalo di Ostia. Quindi cambia completamente il delitto, non è più un delitto sessuale, ma è un delitto che ha altre caratteristiche, non è più un delitto commesso esclusivamente da Pino Pelosi, ma come la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma aveva già brillantemente accertato, lo ha commesso Pelosi insieme con ignoti. Ecco, questi ignoti, a quasi 50 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, ancora non sono stati individuati, e noi chiediamo invece che vengano individuati, perché pensiamo che qualcuno di questi sia ancora in vita, e l'appello che faccio sempre è che chi voglia collaborare adesso con la magistratura forse sarebbe il caso che lo facesse, ora o mai più.
0: Senta, del suo lavoro di avvocato già legale della famiglia di Pierpaolo Pasolini, e questo appello lo aveva già fatto lo scorso anno, nel 2022, proprio più o meno nell'uscita del suo libro, quali ostacoli ha trovato nella ricerca, nel lungo cammino della ricerca della verità?
14: Ma il principale penso sia quello di dedicarsi effettivamente a scoprire non soltanto esecutori materiali, ma anche il movente. C'è un lavoro da fare che richiede un'analisi a 360 gradi. Abbiamo tante micro tessere di un puzzle complessissimo, perché qui si tratta veramente di quegli omicidi che io ho classificato come cerchi concentrici, non tanto io, ma dalla strage di Bologna si è iniziato a parlare, quando gli esecutori materiali non conoscono effettivamente nemmeno il movente sotteso, e quindi c'è da fare un'opera certosina di ricostruzione dei fatti. Ora, questa ricostruzione ovviamente è complicata dal passare del tempo, dal fatto che molti di questi testimoni non sono più presenti, ma nonostante il tempo trascorso abbiamo un elemento fortissimo, che è l'elemento scientifico. Cioè, noi abbiamo questi tre DNA già da me citati che ci danno una certezza, cioè ci possono dire con certezza che quelle tre persone erano effettivamente presenti sulla scena del crimine, e questo è un dato fondamentale. In poche volte capita, no, di avere il DNA, la prova scientifica tale da poter attribuire una responsabilità al di là delle testimonianze o di altri elementi. Nel nostro caso potremmo avere questo, quindi, che è una prova fortissima anche in un futuro dibattimento.
0: Le prospettive di questa eventuale inchiesta quali possono essere? Cioè, questi ostacoli restano ancora oggi?
14: Ma io mi auguro che la Procura della Repubblica, come penso il procuratore, esamini attentamente l'istanza presentata a mia firma, a quella di David Grieco, che è un regista, a quella di un editore e fine conoscitore della materia, che è Giovanni Giovannetti, che tra l'altro anche loro hanno pubblicato libri sull'argomento, insomma si curano questa vicenda oramai da vari anni, dal 2015 in poi sicuramente. David Grieco addirittura conobbe Pierpaolo Pasolini e poi ha fatto quel film La macchinazione con Massimo Ranieri, appunto sulla morte di Pierpaolo Pasolini. Io penso che la resistenza maggiore sia quella di temere che il trascorrere del tempo possa non condurre a un accertamento delle effettive responsabilità, o perché si pensi che gli autori ancora non siano deceduti, quindi l'inutilità di un processo del genere. Il maggior ostacolo all'accertamento della verità penso sia questo, cioè se si vede questo processo come un processo oramai inutile, perché essendo passati così tanti anni è inutile andare a cercare gli effettivi responsabili. Ecco, io penso invece esattamente il contrario, ma non soltanto per la figura di Pasolini, ma perché questo è un processo storico e soprattutto perché non si può lasciare mai impunito un reato quale quello dell'omicidio, quindi è imprescrittibile, anche il nostro codice lo dice, l'omicidio premeditato è imprescrittibile, e io penso che lo Stato su questo debba dare una risposta molto forte e cercare la verità a prescindere da tutto.
0: E allora, alla fine di questa puntata, quanto tempo ci vorrà per ottenere piena giustizia sull'assassinio di uno dei più grandi scrittori, poeti e intellettuali del Novecento italiano?
8: Sonori di archivio, interviste all'autore.
5: Il lato oscuro della verità.
8: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 17.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, il mio compagno di viaggi, il professore Iuri Aparo. Benvenuto professore.
4: Buonasera.
3: E con noi questa sera ci sono due graditissimi ospiti. Innanzitutto il professor Paolo Setti Carraro, medico italiano, fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia in un agguato a Palermo il 3 settembre dell'82. Benvenuto professore.
5: Buonasera, grazie.
3: E accanto al professor Paolo Setti Carraro, Alessandro Crisafulli, 62 anni, condannato all'ergastolo per due omicidi, che fa parte anche lui, come il professor Paolo Setti Carraro, del gruppo della trasgressione, voluto e nato grazie al professor Iuri Aparo. Noi questa sera facciamo un esperimento che in realtà è, come dire, ormai in essere da oltre 28 anni per volontà del professor Aparo, cioè quello di far incontrare coloro i quali hanno scontato la loro pena, che hanno vissuto molti anni da detenuti, con coloro i quali sono invece familiari delle vittime. E il nostro incontro di oggi serve proprio a far vedere che tipo di dialettica, di dinamica nasce all'interno del gruppo della trasgressione. Allora vado subito a chiedere al professor Paolo Setti Carraro: qual è l'esperienza che lei ha maturato all'interno del gruppo quando ha conosciuto una persona come Alessandro, che in questo momento siede accanto a lei e che, come dire, stava dall'altra parte, no? In qualche modo ha inciso simbolicamente sulla sua vita.
5: Buonasera innanzitutto. Domanda non facilissima, ma cercherò di rispondere. Io ho incontrato Alessandro la prima volta a Milano nella sede di Libera. E ho trovato una persona particolarmente evoluta rispetto al cliché dell'autore di reato, ed è questo, è stata un'esperienza estremamente interessante, perché ho conosciuto il suo vissuto, l'ho seguito, l'ho compreso. Sono riuscito a immaginare i suoi stati d'animo, il suo passato, e in questo modo, confrontandomi con un'esperienza di vita per me non usuale, sono riuscito a sviluppare, conoscendo lui, conoscendo Roberto, conoscendo Adriano, insomma altri membri del gruppo, sono riuscito a immaginare delle vite e delle esperienze di vita alternative, diverse dalle mie. E io credo che l'immaginazione, che diciamo che è favorita dal confronto e dal racconto, serve a sviluppare empatia, a sviluppare interesse per queste esistenze che sono apparentemente molto diverse dalle mie, ma che hanno un filo comune in fondo, nel quale occorre riconoscersi, un filo di umanità e di errori che si possono commettere, ma si possono anche per certi versi riparare.
3: Un filo comune con...

0: accolto proprio per la sua, per il suo modo di fare, il suo modo di parlare. È una persona che ti spinge ad essere te stesso, a guardare in fondo alle tue problematiche. E non sento, non ho mai sentito da parte sua il dito puntato su quello che io ho fatto. E devo dire che la nostra conoscenza è arrivata dopo che avevo già fatto una quindicina di anni di carcere e mi ero già confrontato con altri familiari di vittime partecipando a un progetto denominato Sicomoro, che però è durato solo 3 mesi. Ci siamo visti una volta a settimana, invece con Paolo ci siamo visti per anni. E quindi da parte mia è nata una stima profonda anche per l'uomo che è stato dal punto di vista lavorativo, e sono riuscito a scindere Paolo dalla sua condizione di familiare di vittima. Questo non perché io dimentichi che lui è stato ucciso una sorella, ma perché secondo me fossilizzare una persona in quella condizione alla lunga impoverisce il rapporto. Quindi sì, di ricordare, ma andare oltre, e da questo secondo me si può ampliare e solidificare, si possono solidificare le fondamenta di questo legame che appunto nasce da due posizioni agli antipodi, ma come nella costruzione di un ponte si cammina andando l'uno verso l'altro, ed è una cosa fantastica. Quello che ci accomuna, credo, anzi presuntuosamente dico, ne sono certo, è il dolore, che non passa mai, per chi ha subito e per chi ha fatto subire come me. Certamente mi preme puntualizzarlo, sono due dolori diversi, perché l'autore di reato ha un obbligo morale, mi viene da dire, di entrare in punta di piedi nella vita di chi ha subito, perché appunto è la parte più debole da questo punto di vista, perché ha subito. E quindi, nonostante sia, come dire, siamo accomunati da un unico punto che è il dolore, ho il massimo rispetto quando entro nelle vite delle persone che hanno subito, perché, e concludo, una persona può diventare come me un ex assassino, ma Paolo non sarà mai un ex familiare di vittima. Questa condizione purtroppo per lui sarà sempre attiva, quindi massimo rispetto.
1: Professor Aparo, ha sentito, no? Quello che hanno detto sia Paolo sia Alessandro, il suo vissuto.
2: Il mio vissuto è che sono particolarmente contento che Paolo e Marisa Fiorane siano parte stabile del gruppo, perché di fatto posso constatare tutte le volte che il gruppo si incontra la forza, insomma, le conseguenze della loro presenza al gruppo. Di fatto loro hanno una credibilità, hanno una intensità rivoluzionaria che altre persone non possono avere, perché non hanno la loro esperienza. I detenuti rimangono abbagliati, colpitissimi, insomma, dal fatto che al gruppo ci sono, cioè, un Paolo Setti Carraro e una Marisa Fiorani che, a fronte di quello che hanno vissuto, parlano con i detenuti. Ed inoltre ci si chiede, e questo va anche chiesto a loro, ma i detenuti, diciamo, al di là dell'incanto che vivono trovandosi davanti, cosa ci guadagnano? E loro, Paolo, cosa ci guadagna dal fatto che Alessandro è cresciuto anche per merito suo? Queste domande per me sono all'ordine del giorno. Ogni giorno magari trovo risposte diverse, ma tutte queste risposte comunque contribuiscono a fare in modo che il gruppo vada avanti.
1: Allora, prima di far sentire le risposte a questa domanda posta dal professor Aparo sia da

Paolo Settecarraro che da Alessandro Crisafulli, facciamo un passaggio proprio attraverso il dolore nella narrazione che ne fa Bruce Springsteen nella sua canzone On the Street of Minneapolis.

0: Allora, abbiamo detto, professor Paolo Setti Carraro, o dottor Paolo Setti Carraro, la domanda di Iuria Paro è stata precisa, no? Ovvero, cosa ci guadagna lei dalla emancipazione di Alessandro?
1: Ma, diciamo, in senso lato, sicurezza. Sembra un paradosso, ma non lo è. Un detenuto che diventa cittadino e che viene reinserito nella società è una quota di sicurezza in più per tutta la cittadinanza, oltre a liberare delle qualità, dei talenti che prima erano nascosti. Quindi è un arricchimento in generale per la società. Questo è il guadagno che deriva dal fatto che Alessandro oggi sia un cittadino e non più un criminale. Io dalla frequentazione del gruppo mi sono nutrito profondamente. Lo diceva già Lara Giovanelli tempo fa in un'altra intervista.
0: Lara Giovanelli, che è anch'essa parte del gruppo della trasgressione, che è venuta qui in trasmissione da noi.
1: Ogni volta che io vado al gruppo ne esco arricchito, mi nutro della relazione con i detenuti.
0: Mi piace moltissimo questo, Paolo, perché il nutrimento è essenziale. Allora, visto che questo nutrimento passa attraverso di voi, no? Alessandro, hai accanto una persona che dice di sentirsi nutrito attraverso il lavoro che voi fate insieme nel gruppo della trasgressione. Che tipo di valore dai tu al nutrimento di cui parla Paolo Setti Carraro?
2: È inquantificabile, è talmente un qualcosa che riempie che faccio fatica a trovare delle parole adeguate. Sostanzialmente, per usare una metafora, è come quando la macchina ha bisogno di benzina, ecco, è linfa vitale per proseguire un percorso che non finirà mai, perché quando scendi in profondità, nel senso negativo, come sono sceso io, quindi nella mia animalità criminale, risalire è veramente un'impresa titanica, perché bisogna sradicare una mentalità, perché la mia vita era uno stile di vita, quindi un modo di essere, e quindi ha bisogno, nonostante io mi senta estremamente centrato nella mia condizione di cittadino, però non sono così presuntuoso da dire che posso vivere di rendita con quello che ho fatto. Ho bisogno necessariamente di nutrimento anch'io. Quindi sapere che Paolo in qualche modo si nutre della nostra relazione non può che darmi ulteriore spinta propulsiva verso il mio cammino di rinascita, che probabilmente non terminerà mai, ma io ritengo che non sia una cosa negativa, perché continuare una ricerca non ossessiva sia qualcosa di funzionale alla costruzione, alla vita, insomma a godersi quello che giorno per giorno riesce a costruire senza darlo per scontato. Quindi sono veramente felice e uso questo termine importante, ma non in modo retorico, sono veramente onorato di essere vicino a Paolo, di poter in qualche modo dare e ricevere nutrimento.
0: Allora, io adesso chiedo alla nostra Elisa Cabrini, che oggi è in regia con noi, di mandarmi un breve pezzo di un brano tratto dal film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, dove, e qui poi domando al professore il suo parere, dove a proposito di nutrimento noi abbiamo un momento in cui il papà di Peppino Impastato contesta al figlio il suo agito, ovvero la costruzione di una radio, dove lui praticamente polemizza e aggredisce verbalmente un capo mafia, perché quello che voglio mettere al centro è il fatto che in questa scena, lo sentirete tra un attimo, lui il padre di Peppino Impastato dice al figlio: onora il padre. Lo sentiamo e poi vorrei il commento del professor Iure Aparo.
3: In chiesa, quando eri bambino, o catechismo, qual era il comandamento che ti hanno insegnato? Onora il padre. Come ti dicevano? Onora il padre. Onori tuo padre. L'onore tuo padre. Onora tuo padre. Dimmelo. Onora tuo padre. Dimmelo. Onora tuo padre. E che deve dirlo? Onora tuo padre.
0: Allora, professore, abbiamo sentito, no? Il papà di Peppino Impastato dice: tu devi onorare il padre. E onorare il padre significa rispettare le norme di quell'ambiente in cui tu hai imparato a vivere. Dunque, chi tentasse in un certo ambiente di ribellarsi anche alle norme diventa, come dire, condizionato dal fatto di essere punito per questo vissuto. Lei, questo passaggio del film di Marco Tullio Giordano, da un punto di vista psicologico, come lo vive?
1: Io lo vivo come un tradimento rivoluzionario e di civiltà. Il Peppino Impastato non obbedisce al comandamento che dice onora il padre e la madre, semplicemente perché quello che ha incamerato fa sì che lui si senta inadempiente al, diciamo, al mandato della civiltà nell'onorare quello che fa il padre. Per cui nel film, credo di ricordare bene, Peppino Impastato sostanzialmente dice che suo padre è una persona mediocre, che ha fatto dei compromessi mediocri e che non sono quelli utili allo sviluppo della civiltà. Il padre lo accusa di tradimento, lo accusa di non attenersi, diciamo, alle leggi, ma Peppino non si attiene alle leggi semplicemente perché ritiene che quelle leggi siano sbagliate. Da questo punto di vista, nemmeno Paolo Setti Carraro, nemmeno Alessandro Di Safulli si sono attenute alle, tra virgolette, leggi, diciamo, della comunità di riferimento. Perché Alessandro Di Safulli, di fatto, in questo momento è qua. Per cui, agli occhi di un criminale col bollo e in attività, lui è un traditore, cioè lui è una persona che sta facendo altro rispetto agli accordi di partenza. Ma assurdamente questo vale anche per Paolo, nel senso che le persone che hanno avuto vicende simili a quelle di Paolo, cioè la morte del padre, della moglie, della figlia, sostanzialmente possono dire a Paolo: ma tu che ci vai a fare con questi cristiani?
0: Ecco, allora, Paolo Setti Carraro, perché spendere tempo con detenuti ed ex detenuti invece che stare altrove?
4: È un percorso lungo. Quando nel corso della vita ti capita di perdere un fratello, una sorella, un figlio, a causa di un, diciamo, per un delitto della criminalità organizzata, soprattutto se la vittima è una vittima innocente, si apre un vuoto. La vita, innanzitutto la tua vita, viene stravolta completamente e devi ritrovare un'identità e un senso a quello che fai. E dall'altro lato c'è questo vuoto, quello che si definisce una mancanza, no? Mi manca. È un vuoto che va colmato e lo si può colmare in diversi modi, non lo sono io a dire, insomma, amore e morte, più o meno riconoscimento. Questa, questo,
1: questa materia deve arrivare a colmare quel vuoto. Bene, all'inizio anch'io ho sofferto di rancore, di odio, ma poi ho capito che stavo male, che rancore e odio non mi offrivano nessuna possibilità di, diciamo così, di uscita da quel tunnel. Per lungo tempo ho condotto una mia battaglia con la morte che non accettavo, e in maniera diversa, complessa, per più di 40 anni. Ma nell'insieme, alla fine, ho scelto la vita rispetto alla morte. E se vogliamo, ho scelto l'amore. Parola grossa, ma credo che possa riassumere in maniera, diciamo, soddisfacente il senso di tutta la mia esistenza, di quello che ho fatto e quello che faccio. Quello che ci tengo a dire è che la mia posizione intanto è una posizione non comune, e Marisa, io, altri, perché non siamo soli, ma non siamo sicuramente la maggioranza dei familiari di vittime innocenti di mafia, delle mafie, della criminalità organizzata, quindi rappresentiamo sicuramente una minoranza che ha avuto, secondo me, il coraggio di andare oltre la propria sofferenza personale e cercare di riaffermare un principio di vita su un principio di morte. La seconda cosa che mi preme dire è che lo stesso evento nell'ambito di una famiglia colpisce in maniera molto diversa le varie figure. Una madre che ha concepito, ha portato dentro il suo corpo un figlio, una figlia, vive una perdita di questo genere in maniera diversa da un padre che si sente, ad esempio, privato della possibilità di guidare, sostenere, essere un riferimento per un figlio. È ancora diverso per un fratello che magari vede nella sorellina, come nel mio caso, una competitrice, ad esempio, o una figura fragile da coccolare, da proteggere. Quindi il vissuto dello stesso evento è molto diverso da persona a persona, nella stessa famiglia, per lo stesso evento. Quindi questa difficoltà ad affrontare la morte, la perdita, il vuoto, questa necessità di colmarlo con sentimenti forti, varia da persona a persona, ed è comprensibile che ci siano delle grosse resistenze a guardare al futuro in maniera diversa.
0: Allora, a questo punto farei così: andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio e ripartiamo da Alessandro Crisafulli e da quello che ha appena detto Paolo Setti Carraro.
5: Sono le 17 e 26 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buono altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo a questo proposito che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo che il lavoro del gruppo della trasgressione, di cui sono qui presenti tre membri diciamo fondativi e comunque importantissimi, il professor Iuri Aparo, il dottor Paolo Setti Carraro e Alessandro Crisafulli, potete risentirli su www.trasgressione.net o potete leggerli soprattutto su www.vocidalponte.it. Allora, riprendiamo le fila della nostra discussione. Vado da Alessandro Crisafulli. Poco fa il Paolo Setti Carraro ha detto la relazione, ciò che mi ha portato ad investire tempo e la mia persona nel gruppo della trasgressione fondamentalmente è l'amore. A me questa cosa ha molto toccato. Alessandro, l'amore è uno degli elementi che poi alla fine, come dire, ha permesso a te di ritornare all'unità, a te stesso, per poterti salvare dalla condizione che ti ha portato a commettere reati?
2: Ma l'amore per me è una parola veramente grande che ho scoperto, diciamo, durante, dopo un bel po' della mia carcerazione, nella mia relazione con la mia compagna, e che prima mi era sconosciuta, non sono vissuto con l'amore, quindi ho un rapporto particolare con questa parola, con questi sentimenti. Sicuramente oggi mi sento una persona in grado di amare e di ricevere amore, questo sì.
0: Ma l'hai scoperto grazie al fatto di avere delle relazioni, cioè il fatto che tu in carcere e poi attraverso il gruppo della trasgressione abbia maturato, per esempio con Paolo, una relazione, è quello che poco alla volta ti ha portato,
2: certo,
0: all'amore,
2: assolutamente,
0: alla,
2: sì,
0: alla presenza, a sentire l'amore,
2: il tipo di relazione diversa rispetto a quello che avevo avuto nella mia infanzia, adolescenza. Non voglio includere mia madre, perché mia madre sicuramente mi ha amata a modo suo, ma poiché viveva una condizione quasi, mi viene da dire, alienante rispetto alla vita che faceva. Era una donna arrivata dal sud, non conosceva niente, si è trovato un marito che l'ha lasciata da sola con dei figli piccoli, una città straniera per lei, e quindi apparentemente non è riuscita a darmi tanto. Però, ci tengo a precisarlo, il mio modo di essere, la mia, passatemi il termine, educazione anche durante il periodo criminale mi è stata riconosciuta da persone che non facevano parte dell'ambiente criminale, magari erano cresciuti in contesti criminali, cioè degradati come me a Quarto Giaro, ma avevano nella propria abitazione, quindi in casa, delle guide positive, e quindi sono riuscito a non perdersi nella devianza, e sicuramente erano meno fragili di me. Ecco, mi hanno riconosciuto che al di fuori del mio ambiente criminale era una persona che si poneva in un modo educato verso la gente che lavorava e chi non faceva parte dell'ambiente. Ecco, quest'unica qualità è sicuramente attribuibile agli insegnamenti silenziosi che mi ha dato mia mamma. Quindi sì, il seme è stato sicuramente suo. Oggi credo di avere assolutamente sì dell'amore da dare, da ricevere, ed è, come dire, quello che ti fa mancare l'aria, è quello che ti spinge a fare cose, a imbarcarti anche in avventure, perché c'è una motivazione che è verso la vita, e l'amore e la vita vanno di pari passo,
0: compreso venire qui oggi.
2: Venire qui è, come dire, è quasi un sogno. Cioè, chi avrebbe puntato su di me quando ero ragazzo e mi sarei trovato qui assieme a Paolo e a voi a parlare della mia vita con questi sentimenti? Perché qui non è solo parlare, qui noi ci mettiamo dei sentimenti, cioè dei sentimenti che abbiamo, parlo di me, che ho introiettato in un percorso nelle tenebre. Cioè, io sono salito dalle tenebre. Cazzo, scusate il termine, è un'esperienza che, cioè, questa sì che è trasgressione, non quando facevo reati. Oggi mi sento trasgressivo, ecco, tornando un po' anche alla domanda che ha fatto Iuri prima. come dire, che sono uscito contro, sono un po' controcorrente rispetto al punto da quale ero partito. Ma ben venga questa trasgressione. Certo che sì, che mi sento controcorrente, forse adesso sempre un po' meno, perché man mano che la mia vita procede in questa direzione incomincio in qualche modo ad abituarmi a farla mia, e quindi non vedo più questa dicotomia tra quello che ero prima e quello che sono adesso. Però certamente i primi tempi, per almeno 15-20 anni in galera, ero visto un po' come una persona strana, la persona che si era bevuta il cervello. Questa è la metafora, siamo in galera.
0: Sì, perché tu eri quello che tra l'altro studiava, amava studiare filosofia, quindi eri visto come un soggetto marziano.
2: Diciamo, questo chi si pensa di essere, questo è diventato deficiente, guarda lì, sempre con la musica, lì con i libri. E invece in realtà io stavo costruendo me stesso.
0: Perché tra l'altro tu hai rotto due volte, hai rotto con te stesso, con quella parte di te che commetteva reati, ma hai rotto anche con quei detenuti che erano ancora legati al loro stato criminale. Vado un attimo da Paolo. Paolo, rispetto al rapporto che si sviluppa negli incontri di mediazione penale e di giustizia riparativa, nella vostra relazione c'è qualcosa di diverso?
1: Sicuramente. Gli incontri di giustizia riparativa sono, diciamo, occasioni sostanzialmente formali che prevedono la presenza di un mediatore terzo che segue, e quindi sono incontri che seguono delle regole molto precise. Nel nostro caso io credo che di fatto il gruppo faccia giustizia riparativa senza presunzione. Io credo che essere intorno a un tavolo rappresenta sostanzialmente l'occasione per tutti coloro che partecipano al gruppo di riflettere sui contenuti che vengono esposti e, diciamo così, dibattuti ogni volta che ci si incontra. E non ci sono lezioni da impartire, non c'è nessuno che insegna, non c'è nessuno che ha delle pretese di trasformare, di correggere, di educare qualcun altro. È un'occasione, se vogliamo, è esattamente una sorta di bacino di occasioni sovrapponibile a quelle che da ragazzi e da adolescenti ognuno di noi ha avuto di fronte. C'è chi ha scelto di seguire il piano inclinato della criminalità, c'è chi ha avuto la fortuna, pur essendo su quel crinale, di fare scelte diverse o di incontrare persone diverse, delle persone di riferimento, delle figure di riferimento diverse che hanno consentito di fare scelte diverse, percorsi di vita diversi, non criminali, ma, diciamo così, di ricchezza sociale. Ecco, io credo che il senso del gruppo sia soprattutto quello, cioè offrire occasione di riflessione, e soprattutto quello che ne deriva è proprio la conoscenza della complessità delle vite. E quindi la possibilità di immaginare vite diverse, soluzioni diverse, occasioni diverse, e arricchirsi di strumenti di lettura.
0: Tu parli di ricchezza sociale. Dietro questo concetto c'è qualcosa di enorme, secondo me. Quando parliamo di ricchezza sociale, voglio, e lo chiedo alla nostra Elisa, mandare un breve estratto sempre dal film I 100 passi. È il momento in cui il pittore comunista Stefano Venuti racconta come l'aeroporto di Palermo avesse alimentato l'interesse di molte famiglie mafiose. E mentre lui è in strada e sta facendo da un palco un comizio, si rivolge al giovane, al bambino ancora Peppino impastato, ma soprattutto allo zio che è un boss di mafia e si chiama Cesare Manzella. Sentiamo il contributo, perché poi, a proposito di questa ricchezza sociale, voglio fare una domanda al professor Aparo. Sentiamo il contributo.
8: Picciotto sveglio.
9: Ma se me sa quando è buono non sapeva. Si è messo in macchina 5 minuti e si insegnò a guardare.
10: E a capire a commettere sotto a conò.
11: Non è vero, Tano.
10: Volevi farci vedere che non hai paura tu? Manco per giocare col bambino.
11: Amone, dai.
10: Cogna,
11: ma esagerata quanto tu questo?
10: Stavo a cantare tu.
11: E con quale figlia che io non accattaggio?
12: Dicono che è una Barbera, se sono fatta la Mercedes.
10: E tu che ne sai?
12: Che ne sa, ci usano tutte.
10: Quegli scassapagliari di Palermo ti metteste a frequentare?
13: Altro che Mercedes, quelli ancora col mulo dovrebbero camminare.
14: Come c'è Cicero?
15: Cicero, che ha fatto una bella foto.
10: Ah, va bene.
12: No, no, se non spara la fotocamera, non la faccio.
10: E Pino, dove sei? Al mio autista lo voglio qua vicino a me, fatelo passare. Vieni, vieni,
12: cacchiare.
10: Oh,
12: una picchiata a tutti.
16: Eccoci di nuovo in questa piazza a tenenziare.
10: E che sei una trottola? Giri, giri. Che cos'è questo baccano?
17: Stefano Venù, Ubetto. Il solito commis.
10: E con chi ce l'ha?
17: Con l'aeroporto.
10: Ce l'ha una seggia?
17: Sì, qua c'è una seggia.
10: Pigliala, Peppino, e fermati. Amore, ne va. Andiamo a fare i comunisti.
18: Ma c'è la barba?
10: Dopo.
16: E chi lo voleva? Questo aeroporto. La letale. L'aeronautica militare. No, nessuno lo voleva qui a Punta Raisi l'aeroporto.
0: Allora, a un certo punto, professore, Cesare Manzella dice «Cacu mannamo no auci», che è la regola di fondo di quello che è il mondo associativo, il mondo criminale, che è privo di quella ricchezza sociale, di quel nutrimento di cui parlava poc'anzi Paolo Setti Carraro. E con quella sottocultura che dobbiamo fare i conti, sia sul piano culturale, sul piano sociale, sul piano politico, indirettamente anche sul piano economico e anche da un punto di vista psicologico, perché molte delle persone che lei incontra vengono da ambienti che hanno avuto condizionamenti come quelli che abbiamo sentito. Qua non si muove foglia che io non voglia, dice il capo Bastone.
4: Ma insomma, al gruppo, sì, ho recepito. Non è che al gruppo della trasgressione siamo così bravi e delicati da non avere voglia di comandare. Anche noi vogliamo comandare, ma vogliamo comandare dopo che chi ha ucciso e chi ha perso la sorella in conseguenza di un omicidio, attraverso il loro lavoro sono stati capaci di riconoscersi l'un l'altro. Quello che facciamo è di favorire che ciascuno entri nella storia dell'altro affinché l'altro, invece che essere inquadrato come un mostro senza storia, venga vissuto come un uomo con una storia che lo ha indotto e lo ha portato verso il degrado e lo ha indotto a commettere i crimini che ha commesso. E l'altro uomo, in questo caso Paolo, è un uomo la cui storia è stata fortissimamente segnata dalla morte della sorella, ma questa storia deve essere riconosciuta da Alessandro o da altri detenuti, perché chi uccide tendenzialmente ignora e ha bisogno di ignorare la storia dell'altro. Quindi essere allo stesso tavolo e entrare l'uno nella storia dell'altro non è cosa che facciamo perché siamo buoni, è cosa che facciamo perché vogliamo comandare,
0: perché volete essere trasgressivi, e lo dicevo poco fa, vogliamo molto
4: essere
0: bene Alessandro.
4: Trasgressivi, ma vogliamo una forza, altrimenti detta potere, che non è la forza di fare inginocchiare gli altri, cosa che invece per la mafia è il must, è
14: è l'imperativo assoluto. La mafia su cosa sta in piedi? Sulla sua capacità di fare inginocchiare, di intimorire gli altri. Noi invece, non perché siamo buoni, ma perché vogliamo il potere, cerchiamo di fare in modo che l'assassino, riconoscendosi nel familiare della vittima e viceversa...
0: Che tipo di potere, prof? Che tipo di potere volete?
14: Sì, è il potere di contribuire all'evoluzione della società e del carcere. Il gruppo della trasgressione non è nato fondamentalmente per aiutare i detenuti e non è nato fondamentalmente per aiutare le vittime della criminalità. Il gruppo della trasgressione è nato già nel 1997 con un obiettivo, che era quello di trovare strumenti utili a una effettiva rieducazione del condannato e trovare strumenti utili affinché la storia della persona in carcere possa ancora oggi diventare motivo di emancipazione, stimolo emancipativo per gli studenti delle scuole dove andiamo. Andare in una scuola con Alessandro Crisafulli o con con Paolo Setti Carraro e vedere che studenti e professori vengono nutriti, vengono colpiti dal fatto che loro si riconoscono. A me hanno insegnato da piccolo che la civiltà è questa, non quella del avere potere facendo i ginocchi.
0: Il vero atto trasgressivo è riconoscere l'altro da sé. Questo è quello che Paolo e Alessandro e lo stesso professore ci stanno portando come esempio. Paolo, Alessandro, domando: sulla base della vostra esperienza, pensate che la vostra emancipazione reciproca possa diventare uno strumento per la rieducazione del condannato ed eventualmente per il benessere del familiare della vittima di reato? Paolo.
1: Sì, io sono convinto che questa strada sia molto importante, innanzitutto perché dimostra che è possibile liberarsi dal rancore e dall'odio, è possibile il cambiamento sia del familiare di vittima sia dell'autore di reato, e quindi diciamo, questo tipo di esperienza apre la porta alla speranza che anche altri familiari possano diciamo beneficiare di questa riflessione, di questa esperienza profondamente emotiva. Io sono convinto che i familiari di vittime di della violenza in senso lato abbiano bisogno di essere assistiti e sopportati nell'immediato. La tendenza a sostituire il sostegno psicologico, medico, familiare, economico, lavorativo, abitativo nell'immediato con un'attesa di un risarcimento economico futuro, tutto interno alla logica retributiva della giustizia penale, non fa altro che favorire l'irrigidimento dei familiari delle vittime all'interno di uno scudo che serve a riempire quel vuoto di cui si parlava. Uno si crea un'identità, si irrigidisce in quell'identità, non vuole assolutamente riconoscere come essere umano l'autore del reato per quanto efferato, allontana la parte oscura della sua vita, della sua persona, della sua identità e la confina all'interno del carcere. Uscire da questo schema, da questo guscio, a distanza di tempo è estremamente difficile. credo che il beneficio maggiore sarebbe quello di poter intervenire subito dopo l'evento e aiutare i familiari a emanciparsi con tutte le complessità di cui si parlava prima, le diversità tra le varie figure, ad uscire da questo schema che è favorevole esclusivamente a quelle logiche giustizialiste sfruttate dalla politica.
0: Sai che è una curiosità, Paolo, cioè credo che una delle cose più difficili da superare per chi ha vissuto il trauma che hai vissuto tu è la rabbia. Ecco, tu la rabbia come l'hai superata? Se l'hai superata.
1: La rabbia cerchi di sublimarla se è possibile, puoi cercare di manifestarla in maniera, diciamo, con esplosioni di violenza. Mi è capitato diverse volte di avere delle esplosioni di violenza che testimoniavano l'esistenza di una rabbia e di una profonda insoddisfazione. È come togliere il detonatore, bisogna disarmarla la rabbia.
0: Bella questa cosa, disarmare la rabbia. Emergono delle cose durante la trasmissione, secondo me, meravigliose. Scusa Paolo, mi leggo subito a quello che hai detto per andare da Alessandro. Alessandro, una famosa canzone di De Gregori dice: e qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, no? Che cosa rimane a te dopo questo lungo percorso che tu hai fatto, che è partita da un lungo periodo di devianza e poi è invece approdata a delle trame di libertà? E la stessa domanda poi la voglio fare al professore, però prima Alessandro, rispetto a quello che diceva un attimo fa Paolo, no? Perché qualcosa rimane, tra le cose che rimangono c'è anche la rabbia, e lui ha dato una meravigliosa, secondo me, definizione.
2: Disarmare la rabbia è ossimorico, è effettivamente una genialità, Paolo. E la rabbia è sicuramente un'emozione, e quindi come dico spesso anche ai ragazzi che incontro, quando sei rabbioso puoi incanalare questa energia per usarla verso altre direzioni. Certamente hai bisogno di una guida in quel caso. Cosa rimane? Del mio passato mi rimane la sensazione di questo ragazzo che ero smarrito, che ho preso per mano e sto cercando di traghettare verso la vita, verso la costruzione, insomma fare pace con quel ragazzo che potrei anche accusare di avere fatto delle scelte sbagliate, ma il tema delle scelte è talmente ampio e delicato e non abbiamo il tempo per trattarlo, perché le scelte, è difficile scegliere da adulti in modo consapevole. Possiamo immaginare un ragazzo giovanissimo e che ha avuto sempre delle direttive che erano contrarie alla vita. Quindi adesso mi rimane, non penso che sia etichettabile mi rimane, adesso sono in divenire più che mi rimane, sono propenso e vorrei chiudere con quella domanda che aveva fatto Yuri, cioè rispetto ai, e può essere utile ai detenuti questo percorso? Assolutamente sì, certamente parliamo di detenuti che in qualche modo però abbiano iniziato un lavoro su se stesso. Allora questo tipo di relazione certamente è uno stimolo per altri, ma non solo nella nostra condizione, è un qualcosa che dà speranza, perché pensare che due posizioni così agli estremi si siano avvicinati può dare speranza anche chi in altre condizioni si trova in un vicolo cieco. E questo me l'ha detto una mia amica che, come dire, non è molto propensa a far uscire i detenuti, adesso sono anche piuttosto amica con lei, però la pensa diversamente, però in realtà sentendo la mia storia ha capito che può essere da stimolo a persone che si trovano in estrema difficoltà, che può essere un lutto ma anche una malattia, altri tipi di situazioni difficili. Insomma, la speranza è quello che dà, come dire, una motivazione a chi in quel momento non riesce a trovarla da sola, e quindi un'indicazione, una guida, insomma.
0: Professore, abbiamo un minuto, a lei la chiusura.
14: A proposito di quello che rimane a me, scherzo rapidamente. A me rimane la presunzione, la stronzaggine che avevo da ragazzo. Quando andavo a scuola mi convincevo che un insegnante non stesse facendo bene il suo mestiere. Oppure quando ho fatto il militare e mi sembrava che il capitano o il maggiore non stesse facendo bene. Io sono entrato in carcere come consulente del Ministero della Giustizia. La mia stronzaggine, la mia arroganza, purtroppo non mi è passata. Continua ad essere l'arroganza di chi pretende di insegnare al Ministero della Giustizia come, facendo incontrare una persona che ha ucciso ed uno che ha perso la sorella, si può dentro il carcere accendere scintille che servono alla civiltà e alla costruzione della realtà che desideriamo tutti.
0: Ognuno coltiva la sua speranza. Grazie naturalmente ai miei ospiti, grazie ad Elisa Cabrini. Vi ricordo che potete sentire i contenuti di questa trasmissione su www.giornaleradio.fm. I contenuti anche del gruppo della trasgressione li trovate su www.vocidalponte.it e su www.trasgressione.net. Grazie per averci fin qui ascoltati. Naturalmente noi ci risentiamo domani sera in replica alle 20 e poi sabato prossimo. Grazie ad Elisa Cabrini.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buona altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Ci sono storie dure e violente che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore. Perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia contemporanea. Una storia forte perché i suoi protagonisti non sono persone comuni. Rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi, assicurarci un futuro sicuro dentro le nostre case, nei nostri luoghi di lavoro. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni, praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie giurate e ancora nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauto, pensionati, studenti. La banda della Uno Bianca si muove tra Rimini, Pesaro e Bologna. Rapina con freddezza, professionalità, totale assenza di scrupolo e senza rubare mai grandi cifre. Sono poliziotti, amano le armi, odiano i neri e gli zingari. Si divertono a spaventare le prostitute, uccidono anche quando non è strettamente necessario. Così, per il gusto di farlo, non per soldi. I tre fratelli Savi sono il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volanti di Bologna, è la mente della banda. Fabio Savi è l'unico non poliziotto, fa il camionista a lavoretti saltuari. Alberto Savi è in servizio al commissariato di Rimini. Con loro ci sono altri tre poliziotti: Pietro Gugliotta, Marino Occhipinti, Luca Vallicelli. La banda della Uno Bianca entra in azione nel 1987. Sono uomini armati, efficienti, decisi. Attaccano supermercati, sportelli bancari, caselli autostradali, distributori di benzina e uccidono poi senza pietà. Il 3 ottobre a Cesena cade sotto i colpi dei banditi il poliziotto Antonio Mosca, uno che i fratelli Savi conoscono bene. Il 30 gennaio 1988 viene colpito a Rimini Giampiero Piccello, guardia giurata. Poi si spostano a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, e ammazzano la guardia giurata Carlo Beccari. Il 20 aprile raggiungono Castelmaggiore e in un'altra rapina c'entrano i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Eriu, 22 anni.
4: Cataldo Stasi, 22 anni, da Ruvo di Puglia, e Umberto Eriu, 24 anni, da Orgosolo, sono stati investiti da una gragnuola di colpi precisissimi, quasi tutti a segno, quasi tutti mortali, come esplosi, appunto, da professionisti.
3: Gli assalti contro uffici postali e istituti di credito si succedono uno dopo l'altro. Alla fine se ne conteranno 91. 19 sventati di un soffio. La banda della Uno Bianca uccide testimoni delle azioni criminali. Il 26 giugno 1989 a Corticella muore il pensionato Adolfino Alessandri. Il 15 gennaio 1990 è il turno di Giancarlo Armorati e il 6 ottobre 1990 viene colpito Primo Zecchi, come ricorda la moglie Rosanna Zecchi.
5: Noi eravamo a una gita con mia figlia, tornando abbiamo visto un lenzuolo steso a terra, ma mai più pensavo fosse mio marito. Siamo scesi, a quel punto ci hanno spiegato cosa era successo e purtroppo era proprio mio marito quello che era stato ucciso. Lui stava aspettando noi e ha visto fare una rapina a un altro signore che aspettava sua moglie come lui e li volevano il suo borsello. A quel punto questo signore si è rifiutato perché credeva scherzassero, ha detto dopo in tribunale, e non gliel'ha dato e questi gli hanno sparato a una gamba. Lui è riuscito ad andare nella tabaccheria di fronte perché non è caduto a terra, è riuscito a portarsi là, loro sono andati dietro e mio marito era in macchina che aspettava noi, ha visto tutta la rapina, tutta la sparatoria, è sceso per prendere

0: 100.000 lire in cassa, erano arrabbiati e quando sono usciti hanno visto mio marito salire in macchina, sono andate per elevarlo e l'hanno ucciso.
1: L'odio viscerale contro ogni differenza porta la banda della Uno Bianca ai Campi Nomadi di Bologna. Vengono uccisi Patrizia della Santina e Rodolfo Bellinati, entrambi rom. La lunga scia di sangue non si ferma. Il 4 gennaio 1991 giunge il salto di qualità, l'episodio più sanguinoso e occulto. La strage del Pilastro contro i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Paride Stefanini. Oltre 220 proiettili in pochi minuti.
2: Ieri sera, pochi minuti, alle 22, un vero e proprio commando ha assalito la pattuglia dei giovani militari che stavano perlustrando le vie del quartiere Pilastro. Come di consuetudine in questi tempi, dopo gli episodi di intolleranza contro gli extracomunitari alloggiati in una scuola e anche altri episodi gravi.
1: Il Pilastro è un quartiere popolare di Bologna, microcriminalità, spaccio di droga, mai una strage. È il 4 gennaio 1991. Tre carabinieri, normale servizio di pattuglia, vengono ammazzati a sangue freddo dagli uomini della Uno Bianca, la loro auto preferita, racconteranno poi i protagonisti. Il triplice omicidio questa volta viene rivendicato con una telefonata anonima che cerca di attribuire al gruppo una natura terroristica, la Falange Armata, giustificata con gli assalti agli extracomunitari. La rivendicazione giunge quando la radio ha già dato notizia della strage e viene perciò giudicata inattendibile. Ludovico Mitilini è fratello di Mauro, uno dei carabinieri trucidati dai fratelli Salvi al Pilastro. Era un giovane sereno, tranquillo, che sognava il suo futuro all'ombra di San Petronio, tra i vicoli sicuri intorno a Piazza Maggiore.
3: Mio fratello Mauro era una persona molto semplice, si era arruolato nei carabinieri nel 90, ha vinto il concorso, era stato molto, molto entusiasta di questa... di questo suo momento, e subito dopo è stato mandato a Bologna. E anche quella, diciamo, è stato un momento felice per lui, perché lui ha sempre ammirato quella città.
1: Della strage al quartiere bolognese del Pilastro parlerà anni dopo Roberto Savi al processo di primo grado davanti alla Corte d'Assise di Bologna.
4: Le chiedo se lei ha partecipato all'eccidio del Pilastro.
5: Sì, all'inizio di via Casini venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensavamo che questa stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi. E allora è esploso dal finestrino del porto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule e della vettura.
4: Senta, le chiedo, lei conosceva i carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini?
5: No, negativo.
4: Senta, la ragione per cui voi avete ucciso i carabinieri qual è?
5: Nessuna, per non essere fermati, è tutto lì.
4: Quando i carabinieri vi sorpassarono, la sua arma era sul sedile posteriore?
5: No, l'avevo di fianco.
4: Aveva?
5: L'avevo di fianco.
4: Può parlare a voce più alta?
5: L'avevo al mio fianco.
4: Io ho sentito adesso, grazie.
5: Ma glielo ripeto ancora se vuole.
4: No, mi basta.
1: Ben prima degli arresti e dei processi, gli inquirenti indirizzano le indagini verso camorristi, criminali catanesi, malviventi locali. Nessuna pista porta inizialmente gli investigatori al gruppo di poliziotti di Bologna. È una sigla terroristica, minaccia a tutti i cronisti che si occupano della banda della Uno Bianca. È la Falange Armata. Questo è il sonoro originale di una delle tante telefonate effettuate all'utenza di un collega di Bologna.
0: Vorremmo che questo avvertimento avesse anche la funzione

0: indebolire certe sue assurde convinzioni. Non scherzi, sono cose troppo grosse per lei, quanto estremamente pericolose per la sua stessa incolumità fisica.
1: La telefonata giunge mentre alcuni cronisti sulle pagine dei loro giornali si pongono domande. Chi uccide in Emilia? Professionisti? Terroristi? Poliziotti? Servizi? Servizi ufficiali? Nessuno scoprirà mai chi sta dietro a quelle chiamate. I banditi della Uno Bianca continuano imperterriti a sparare. Non risparmiano pensionati, occasionali, passanti, testimoni di cambi macchine. Un giovane sardo, Massimiliano Valenti, viene ad esempio ucciso e riconosce i volti dei banditi, come Fabio Savi.
2: È successo che cercavo di vedere a tutti i costi la macchina, vedo un cambio macchina. E su questa seconda macchina noi avremmo dovuto fare parecchi chilometri e rientrare a Bologna. Al momento che aveva visto non potevamo lasciarlo lì, lo portammo con noi con l'intento di liberarlo alle porte di Bologna, in modo che anche se avesse dato l'allarme forze dell'ordine non avrebbero fatto in tempo a rintracciarci a bordo di quella macchina, perché l'avremmo già abbandonata. Cioè, eravamo viso scoperto, ma non completamente. Infatti in macchina gli fu detto di stare a testa bassa e non guardarci, mentre lui continuò a guardare. Gli si diceva di mettere giù la faccia, di guardare per terra, di guardare fuori, però niente da fare. E poi andò a finire come andò a finire. Ma non è assolutamente vero che gli sparai, come che c'era scritto sul giornale, gli dissi di correre e gli sparai. Non è assolutamente vero e non gli sparai io.
1: Gli uomini della Uno Bianca sembrano invincibili. Le loro azioni fulminee, le vie di fuga precise, collaudate, ma altri occhi osservano le loro azioni. A Rimini si forma un pool di investigatori diretti dal giovane sostituto procuratore della Repubblica, Daniele Paci. Orazio Capocasa, brigadiere, ricorda come nasce il gruppo.
3: Nacque nel gennaio del 1994 su richiesta dell'autorità giudiziaria di Rimini, in particolar modo del dottor Paci, e in questa circostanza vennero assegnati a questo pool Polizia di Stato e Carabinieri per poter andare avanti assieme e rivedere tutto quanto il materiale che fino a loro era stato trattato come materiale riguardante la Fiat Uno, quindi rivisitare tutti quanti gli atti alla luce ovviamente delle nuove esperienze.
1: Il gruppo investigativo lavora senza sosta, archivia dati, informazioni, costruisce piste alternative, ma il caso gli sarà tolto. Da Rimini le competenze passano a Roma. Due sconosciuti poliziotti di Rimini, Luciano Baglioni e Pietro Costanza, non ci stanno, vogliono portare avanti l'inchiesta. Nel novembre 1994 imboccano la pista giusta e si mettono sulle tracce degli assassini. Ripercorrono date, orari delle rapine e degli omicidi. Controllano i ritratti dei banditi descritti dai testimoni. Baglioni e Costanza conservano un sospetto. Gli autori possono essere poliziotti, magari i loro stessi colleghi. Sparano troppo bene, con armi da guerra. Conoscono strade sterrate, viottoli di campagna, riescono sempre a fuggire, a deludere i posti di blocco. Sentiamo il racconto di Luciano Baglioni.
4: Soprattutto la nostra, diciamo, attenzione veniva rivolta già da allora comunque ad ex appartenenti alle forze dell'ordine, perché che secondo noi, se non il nostro ragionamento, era quello che comunque questa banda non apparteneva alla malavita organizzata, neanche alla delinquenza comune. perché fino a quel momento comunque non avevamo mai avuto indicazioni da nessuno, mai informazioni, mai nessuna voce, diciamo, all'esterno.
1: Sono certamente killer professionisti, non sprovveduti malviventi, sottolinea Pietro Costanza.
5: La cosa strana era: come fanno questi a sapere tutto di una banca prima di colpire, sapere chi è il direttore, sapere che macchina hanno, sapere addirittura particolari, le donne delle pulizie? E questo a noi ci faceva pensare che facevano dei sopralluoghi accurati, dunque stavano molto tempo a fare dei sopralluoghi.
1: Cinque poliziotti attrezzati, armati, preparati, senza scrupoli. Con le palette di servizio e i tesserini possono perfino muoversi lungo le strade della Romagna senza destare o sospetto alcuno. Il lavoro investigativo serio, preciso e puntuale porta Baglioni e Costanza a comprendere le azioni dei killer. Dalla fiction Uno Bianca giungiamo al punto centrale dell'inchiesta, le rapine alle banche.
6: Sono dei pazzi scatenati, ma non hanno mai assaltato banche sorvegliate da guardie giurate, va bene? Quindi via tutte le bandierine rosse. Sempre, dico sempre, hanno rapinato banche in periferia e vicine a svincoli autostradali, per avere una via di fuga più semplice. Per cui via le banche nei centri e quelle lontane dalle autostrade. Terzo, preferiscono le banche con le porte per gli handicappati. Sono antiblocco, non possono rimanere chiusi dentro. Via. Non ci resta che puntare su una di queste due. Banca Rurale di Savignano e Banca Nazionale di Piazza degli Apostoli.
7: E tu quale hai scelto?
6: Piazza Apostoli.
7: Perché?
6: Ho fatto testa o croce. È uscita testa.
1: La svolta arriva la mattina del 3 novembre 1994. Baglioni e Costanza sono davanti ad una banca di San Giustina, in provincia di Rimini. È un attimo, forse meno di un secondo. Osservano una Uno bianca con la targa talmente sporca da risultare illeggibile, quindi sospetta. Il racconto di Luciano Baglioni.
4: Avevamo in sostanza notato un'autovettura che aveva fatto dei movimenti strani davanti a questa banca, un'autovettura che magari per un cittadino normale non aveva fatto nulla di strano, però per noi ci aveva colpito questo movimento, il fatto che la targa era quasi illeggibile perché sembrava sporcata, diciamo, di terra apposta, il fatto di rallentare molto quando è passato davanti all'istituto ci aveva un po', diciamo, dato sospetto. Come avevamo fatto per tante altre cose, altri pedinamenti, quella mattina abbiamo seguito anche questa autovettura. In un primo tempo, sinceramente, solo per prendere il numero di targa, volevamo vedere. Però poi, seguendo questo individuo che era alla guida, abbiamo visto che si addentrava nell'entroterra riminese, e soprattutto in una zona a noi abbastanza conosciuta perché per altri fatti comunque di malavita. Allora abbiamo deciso a quel punto di seguirlo, vedere un attimo che movimenti faceva e dove andava. Siamo riusciti a seguirlo fino a un paesino, quindi nell'entroterra, a Torriana, e fortuna vuole che abbiamo individuato l'appartamento in cui questa persona viveva. Siamo poi andati all'anagrafe per vedere chi materialmente abitava in questo appartamento e abbiamo trovato il nome di Savi Fabio.
1: Fabio Savi in quel momento abita a Torriana, al numero 29 di Piazza della Libertà. Cominciano i pedinamenti, il suo telefono è già sotto controllo. La magistratura autorizza le intercettazioni ambientali nella sua abitazione, quella che condivide con la rumena Eva Micula. I fratelli Savi vengono catturati insieme ai loro complici. Confessano, poi ritrattano, ma le prove sono talmente schiaccianti ed evidenti da non lasciare dubbi. I tribunali di Rimini, Pesaro e Bologna li condannano all'ergastolo il 6 marzo 1996 fino alle sentenze definitive in Corte di Cassazione. Ma chi sono veramente i componenti della Uno Bianca? Fanatici razzisti, rapinatori pieni di scrupoli, schegge impazzite di un disegno più complesso. Per Fabio Fabi erano persone che avevano semplicemente bisogno di soldi.
2: Io avevo la mia attività in carrozzeria, mi sono sempre comportato onestamente con tutti, ho sempre portato rispetto verso tutti quanti. E un bel giorno, grazie a certi signori che hanno fatto una truffa nei miei confronti, mi sono ritrovato ad avere debiti da pagare e non avere più praticamente un lavoro e dover fronteggiare la situazione. Io ce l'avevo col mondo intero a quel momento, non avendo mai fatto nulla di male. Per quale motivo mi dovevano fare una cosa che avevo 25 anni, era una cosa grande per me.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità cercheremo di capire cosa si muove dietro le azioni della Uno Bianca.
7: Il lato oscuro della verità.
8: Sono le 19 e 23 minuti.
9: Radio Podcast, il meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
7: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
1: Quella della Uno Bianca è una storia criminale. Come dicevamo in apertura, 24 morti, 102 feriti, 103 azioni, praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, immigrati, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauto, pensionati, studenti. Partiamo dai dati accertati. Al termine dei processi la Corte d'Assise di Pesaro, Bologna e Rimini condannò all'ergastolo Marino Chipinti e Alberto, Roberto e Fabio Savi a 28 anni di carcere. Pietro Gugliotta, 3 anni e 8 mesi. Luca Vallicelli. Il 27 gennaio 2021 la Procura di Bologna apre un fascicolo conoscitivo per tornare ad indagare sulla banda della Uno Bianca. Un atto deciso dopo che la magistratura aveva ricevuto un'informativa dai carabinieri che avevano acquisito un'intercettazione già agli atti, probabilmente da approfondire, ed un esposto del giornalista ed ex consigliere comunale Massimiliano Mazzanti. Sostengono i familiari delle vittime della Uno Bianca sulla strage del Pilastro. Quello del 4 gennaio 1991, dicono, aveva tutte le caratteristiche di un agguato, studiato e premeditato. In questo caso bisogna cercare i complici, i mandanti. Di recente, dicono i familiari, alcuni episodi relativi alle prime indagini sono stati oggetto di un'informativa dei carabinieri e di un esposto. La prima riguardava un'intercettazione telefonica che coinvolse la famiglia della super testimone Simonetta Bersani, che aveva accusato soggetti poi risultati innocenti. L'esposto era sulle comunicazioni degli inquirenti su alcuni fucili dei fratelli Savi. Subito dopo la Procura della Repubblica di Bologna aprì un fascicolo conoscitivo, ma a distanza di ben 2 anni non si conoscono ancora le determinazioni degli organi inquirenti su quanto denunciato. Noi familiari siamo determinanti nel ricercare la verità e auspichiamo una riapertura delle indagini su tutti i 7 anni di crimini della banda da Luna Bianca, scrivono i familiari. Una vicenda caratterizzata da depistaggi e di indagini sbagliate, a volte ancora da numerose ombre. Restiamo nei processi. Ecco le dichiarazioni pubbliche del capo della banda, Roberto Savi, sull'azione più conosciuta, cioè la strage del Pilastro contro i carabinieri. Siamo a Bologna, tribunale, ed è il 12 dicembre 1994.
11: Ma niente, all'inizio di via Casini venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensammo che questa stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi. E allora esplose dal finestrino del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule della vettura.
12: Scusi, devo interromperlo un attimo.
11: Sì.
12: Chi c'era in macchina?
11: C'eravamo io, Alberto alla guida, Fabio dietro.
12: Che macchina era?
11: Una Fiat Uno bianca, almeno così credo di ricordare.
12: Dove era stata rubata questa macchina?
11: Non lo ricordo.
12: Da chi era stata rubata?
11: Da noi probabilmente. Gli unici che procurava le macchine con quel particolare della scheda, per cui presumo eravamo gli unici.
12: Non riesco a capire.
11: Presa da noi comunque, quella macchina in particolare presa da noi, ma non ricordo dove.
12: Dove vi eravate visti quel giorno?
11: Non ricordo, punto dell'incontro, esatto.
12: Avevate un appuntamento?
11: Sì, avevamo l'appuntamento, però non ricordo dove ci siamo trovati.
12: Suo fratello Fabio da dove veniva?
11: Ma da casa sua presumo, a meno che non venisse da qualche altra parte, non lo so.
12: Com'era arrivato a voi?
11: Non lo ricordo.
12: Suo fratello Alberto da dove veniva?
11: Fuori Bologna anche lui, perché nessuno dei due residevano a Bologna, però presumo siano venuti con dei mezzi loro.
12: In automobile? No?
11: Sì, presumo di sì, non mi ricordo dove ci incontrammo, andammo poi via con la mia, credo.
12: Lei che macchina aveva?
11: Avevo, se ricordo bene, un Prisma allora. Se ricordo bene un Lancia Prisma, non sono sicuro però.
12: Bene, allora non si ricorda dove vi siete trovati quella sera?
11: Negativo.
12: Cosa dovevate fare?
11: Procurarsi delle auto per, diciamo, quel che si faceva di solito.
12: Procurarsi delle auto?
11: Per effettuare quello che di solito si fa, delle rapine.
12: Avevate qualche tecnica particolare per rubare le macchine?
11: Scheda magnetica.
12: Cioè cosa facevate?
11: Niente, si inserisce una prima scheda magnetica che praticamente ha solo la funzione di posizionare i pistoni della serratura nella fase intermedia di lavoro, cioè tra il minimo e il massimo. Poi con una leggera forzatura automaticamente la scheda si deforma, consentendo i pistoni di andare nella loro naturale.
12: Per i contatti elettrici?
11: Contatti elettrici non servono, non venivano toccati.
12: La macchina come faceva ad avviarsi?
11: Come se si avesse le chiavi, bastava posare un cassavite e girare.
12: Va bene. Chi era particolarmente esperto di voi in questa tecnica?
11: Tutti e tre la conoscevamo.
12: Da chi era stata ideata? Come l'avevate appresa?
11: Ma più o meno tutti e tre insieme, credo, più che altro studiando le serrature. Studiando il funzionamento della serratura, chiaramente si studia alto come...
12: Avevate poi, cioè disponevate di una serratura, di qualche cosa, l'avevate smontata da qualche macchina?
11: Si era fatto qualche prova su delle serrature.
12: Solo su serrature di uno o anche di altre automobili?
11: Ma penso che funzioni con tutte le auto. Noi di solito si sceglieva la 1 solo per comodità, essendo una macchina molto diffusa e poco notata.
12: Non si ricorda come siete arrivati a San Donato?
11: Io mi ricordo che venimmo, percorremmo la San Donato, voltammo via Arcasini.
12: Dal centro di
11: Dal centro, così mi ricordo io.
12: C'era via?
11: Sì.
12: Beh, allora?
11: Niente, all'inizio di via Arcasini venimmo sorpassati da una macchina dei carabinieri.
13: Sì, la voce, per favore, poco.
11: All'inizio di via Arcasini venimmo sorpassati appunto da una pattuglia dei carabinieri su una Fiat Uno. E questa vettura ci sorpassò e rallentò davanti a noi, se non che io pensai che volessero fermarci. Allora dal finestrino esplose alcuni colpi in direzione dell'autovettura e questi si allontanarono. Ci allontaniamo perché probabilmente il proiettile montato sulla carabina, sul famoso R70, è un proiettile di tipo esplosivo, cioè al primo contatto con un corpo solido si distrugge, per cui non è in grado, oltre diciamo quel corpo, di creare dei danni, solo sul primo corpo che trova crea dei danni. Noi pensavamo che i carabinieri stessero scappando via e noi... Poi niente, circa 100-150 metri più avanti, almeno così mi sembra, e la macchina era ferma lì e questi erano scesi e stavano sparando.
12: Questi erano scesi?
11: I carabinieri erano scesi e stavano sparando verso di noi. Io praticamente rimasi ferito nel momento in cui stavo scendendo dalla macchina, poi dopo non ricordo perché l'ho messo abbastanza male.
12: Si ricorda se erano scesi tutti e tre?
11: Non lo ricordo, io mi ricordo di aver visto solo quello, diciamo, a lato del guidatore che mi stava esplodendo dei colpi contro. E poi c'erano delle fiammate, non lo so, pistola M12, vedevo la serie delle vampate, però non saprei dirlo con certezza.
12: Stando fuori dalla macchina?
11: Fuori dalla macchina, sì.
12: Allora?
11: Niente, io rimasi ferito praticamente quasi subito, poi dopo non ricordo perché il dolore fu abbastanza acuto.
1: Dopo il terrore restano ancora oggi dubbi legittimi. La reale motivazione che ha spinto i fratelli Savi e i loro complici è rimasta oscura, così come le protezioni di cui hanno goduto, forse troppe per semplici rapinatori. C'era una mente dietro quella follia sanguinaria? Se lo chiede Rosanna Zecchi.
14: Io sono sincera, io non credo, e poi come me e tanti altri miei associati, non crediamo molto che abbiamo fatto tutti da soli. E con quale scopo? Solo per i soldi? Io, hanno fatto delle rapine che hanno lasciato i soldi per terra, hanno ucciso delle persone, tipo Bonfiglioli, hanno ucciso il cane, hanno ucciso lui, lasciando tutti i soldi per terra. Mirri di Cesena, la moglie le ha detto: lasciate stare mio marito, vi do i soldi, hanno ucciso il marito e hanno lasciato lì i soldi. Allora, io non riesco a capire questa ferocia per i soldi. E poi li lasciavano lì? E noi ci siamo chiesti il perché, però dobbiamo, questo tribunale ne dobbiamo prendere atto, loro in tribunale hanno detto che lo facevano solamente per soldi, probabilmente, a mio parere, se era solamente per soldi erano pazzi, duri. Però col senno di poi capiamo che non erano passi, loro ragionavano bene, cioè voglio dire, avevano delle coperture, si coprivano bene.
1: A distanza di molti anni, qual è stato il vero ruolo della Uno Bianca? Daniele Paci aveva coordinato allora le indagini. Sentiamo la sua importante testimonianza durante un illuminante convegno svolto a Rimini e promosso dall'associazione Kennedy, in cui sostiene che sul caso della Uno Bianca c'è troppa dietrologia.
15: Io credo che dobbiamo dire che i dietrologi sostengono che la Uno Bianca sia stata un'associazione criminale che per 7 anni, tra la fine degli anni 80 e la metà del 90, ha avuto il compito di creare disordine e terrore a Bologna e in Romagna, la cosa che si diceva la rottura della vetrina rossa della regione Emilia-Romagna. Quali sarebbero state... Perché si dice questo? Perché si dice che la banda aveva questi... colpire i militari dell'arma dei carabinieri per favorire un sentimento d'ordine nel paese. Attaccare i supermercati delle Coop, tradizionalmente collegati alla sinistra italiana, per dimostrare l'incapacità di questa forza politica di appoggiare le strutture economiche alla stessa collegata. Uccidere zingari e cittadini di colore al fine di verificare eventualmente anche il consenso nella popolazione di attività violente nei confronti di tali soggetti. Aveva poi il compito di uccidere testimoni, benzinai, impiegati di banca per favorire il senso di insicurezza in ogni strato della popolazione. Ma da cosa si poteva fondare, a parte quest'ipotesi e questa tesi? E su cosa si fondava? Si fondava sostanzialmente su due elementi. Questi banditi firmano i loro delitti e usano, per esempio, per creare il terrore, una Fiat Uno di colore bianco. E poi ancora utilizzano le stesse armi, e in particolare le due pistole Beretta 9x21 rapinate in via Volturno. Ed ancora rubano le auto con una tecnica particolare. Io vi devo dire che tutti questi argomenti della firma sono falsi. A ingarbugliare ancora le cose è intervenuta la falange armata. Questo sì che non sappiamo chi ci sia dietro. La falange armata ha rivendicato 7 episodi, dalla strage del pilastro al tentato omicidio di Edoardo Merendi, un impiegato di un istituto bancario di Cesena. Direi che la falange armata ha sempre fatto rivendicazioni successivamente al momento in cui i mass media hanno dato notizia del fatto. E anche quando è intervenuta su questi argomenti ha sbagliato completamente le cose. Tant'è vero che nel comunicato del 28 agosto del 1992 l'ignoto telefonista ha affermato che la pistola che ha sparato a Cesena non è quella della Fiat Uno. Finalmente uno dice, danno un riferimento concreto. Beh, questo riferimento era del tutto sbagliato, perché il telefonista faceva riferimento all'episodio del 10 agosto del 1992, quando i banditi hanno fatto fuoco su Edoardo Merendi, appunto questo impiegato del credito romagnolo di Cesena. L'indicazione data dal telefonista è falsa. È stato accertato infatti che la pistola che ha ferito era una delle due pistole Beretta 98F sequestrata a Fabio Savi e rapinata in via Volturno. I telefonisti della falange armata avevano anche detto che il 29 agosto 91 in un comunicato il comando falangista che ha agito a San Mauro Pascoli quando vennero uccisi i due cittadini senegalesi è stato messo per il momento in disarmo. Siamo nell'agosto del 91. I fratelli Savi continuano ad operare per altri 3 anni. Quindi un altro messaggio del tutto sbagliato della falange armata. Quindi chi ci sia dietro la falange armata, io non so che ci sia, su questo non si è arrivati ad una verità giudiziaria, certamente non aveva nessun collegamento con i Savi, quando voleva dare qualche elemento concreto è stata sempre smentita. Parliamo di un altro simbolo, di un'altra firma, la Uno Bianca. Noi parliamo anche qui, Uno Bianca, banda della Uno Bianca, ma se per chiamarsi banda della Uno Bianca bisognerebbe che i delitti, la maggior parte dei delitti, fossero stati commessi con questa autovettura. Beh, bisogna fare i conti, perché dire c'è una firma è semplice, si usa la Uno Bianca è semplice, poi andare a vedere in dettaglio nei 102 episodi che sono stati attribuiti ai Savi è un'altra cosa. 102 episodi, in 24 casi noi non sappiamo che autovettura è stata utilizzata. E quindi già arriviamo a 78. In 9 casi è stata usata una regata, la regata che aveva in uso Alberto Savi per fare delle rapine ai caselli. Ne togliamo altri. Ci rimangono 69 casi e qui diciamo abbiamo tolto tutto, 69 casi, banda dell'Uno Bianca, evidentemente c'è la maggior parte di questi 69 casi è stata fatta con questa autovettura. Sbagliato. L'autovettura accertata in casi in cui è stata effettivamente utilizzata l'Uno Bianca sono soltanto 17. 17 su 69 casi, vuol dire il 24%, vuol dire un caso su 4. Ma davvero possiamo parlare ancora di banda dell'Uno Bianca? Molti più numerosi sono stati i casi, 24, in cui i banditi hanno utilizzato una Fiat Uno dei più disparati. Ancora, i banditi hanno utilizzato altri modelli di autovetture Fiat in 13 casi, di Alfa Romeo 6 casi, di Lancia Y10 in 9 casi, 5 Volkswagen e altri 3 casi marche di altre marche straniere. Quindi la banda dei fratelli Savi ha impiegato per commettere i propri crimini nell'89% dei casi autovetture prodotte in Italia. Ma perché? Perché avevano una qualche utilità? Perché hanno fatto questo? L'abbiamo chiesto ai fratelli Savi. E Roberto Savi, in maniera intelligente, ci ha detto che il loro obiettivo non era tanto quello di impiegare auto veloci, ma vetture che potessero passare inosservate alle forze dell'ordine. Obiettivo sicuramente raggiunto. Ci diceva invece Fabio Savi che era possibile rubare le autovetture di quel tipo, quindi le Fiat, le Y e le Alfa Romeo, utilizzando questa schedina della SIP che veniva inserita nel nottolino di accensione per poi far partire questa autovettura. Ho chiesto a un ladro di autovetture, vero, uno che rubava le Ferrari. Gli ho detto, scusi, ma lei perché? Che mi dice di questa tecnica? Chi è che la usa? E lui mi ha detto, chi la usa non è un ladro, perché se la usassi io per rubare una Ferrari verrei sempre arrestato. Quindi anche questa cosa della firma, dell'uso, dell'impiego di questa tecnica per rubare le macchine, non era una firma. Semplicemente non sapevano fare in modo diverso. Erano un carrozziere, erano poliziotti, non erano dei ladri, non sapevano usare gli spadini. E quindi questo aspetto della firma per quanto riguarda l'auto e il modo di rubare le auto non regge. Ma la cosa che è più grave, secondo me, non regge la firma delle armi. Le armi, come tutti voi sapete, lasciano una traccia. Il proiettile si può comparare, il proiettile o il bossolo, se viene ritrovato il bossolo, con una determinata arma. Questo serve per verificare se un'arma ha sparato o meno in un determinato episodio. Si dice i fratelli Savi hanno usato sempre le stesse armi per lasciare una scia di terrore. Ebbene, neppure questo è vero. I Savi hanno utilizzato per compiere i loro episodi criminali, che ripeto sono 15 tipi di armi. Hanno usato la pistola 98F, rapinata, quella che è stata sequestrata a Fabio Savi a Tolmezzo, in 9 occasioni. La pistola sempre dello stesso tipo, sequestrata a Roberto Savi, in 5 occasioni. Una Colt Python 357 di Alberto Savi, in 2 occasioni. Una Colt Python 357 di Roberto Savi, in 2 occasioni. Una Smith & Wesson 38 di Fabio Savi, in 1 occasione. Un'altra dello stesso tipo di Roberto Savi in 5 occasioni. Una FEG 9x21 Parabellum in un'occasione. Hanno usato 5 fucili Beretta. Il fucile Beretta, perché questo va detto separatamente, R70 calibro 222 in 5 occasioni. Il Sig Maurin l'ha usato Fabio Savi in un'occasione soltanto nella vicenda del pilastro. E poi hanno utilizzato 1, 2, 3, 4 fucili a pompa. 5 fucili a pompa per commettere una serie indefinita di delitti, soprattutto nei confronti delle COP e dei carabinieri di Miramare. Hanno usato in una sola occasione il Kalashnikov acquistato in Ungheria da Thomas Somogyi, in un'occasione nel corso dell'omicidio di Poli. Quindi 15 tipi di armi. Quindi non c'era una scia, non c'era la volontà dei Savi di firmare i delitti con le stesse armi. Al contrario. Perché quando si parla di cose generiche si fa presto. Poi dobbiamo fare i conti con quelli che sono i dati. I Savi non hanno cercato di lasciare una scia. Ci sono 4 elementi per dire che hanno fatto di tutto perché non venissero identificate le armi che loro usavano. 1. Hanno limato i percussori delle pistole Beretta rapinate in via Voltù per impedire ai periti balistici di fare la comparazione. Hanno sostituito il percussore del fucile calibro 12 impiegato per il tentato omicidio dei 3 carabinieri di Miramare il 30 aprile del 91. Hanno acquistato per avere armi nuove 6 pistole FEG e 2 Kalashnikov in Ungheria da Thomas Somogyi. Hanno lasciato un bossolo esploso da una di queste FEG in un'auto impiegata per commettere la rapina alla Banca Popolare dell'Adriatico di Bologna il 6 settembre del 91. Quindi non hanno lasciato una scia delle armi, non hanno voluto lasciare la firma, hanno fatto di tutto perché questa firma non si trovasse.
1: E oggi resta la memoria, quella dei familiari, quella delle città colpite dal gruppo dei criminali, e c'è anche la memoria racchiusa nelle carte dell'inchiesta, che sono state completamente digitalizzate e che possono ancora oggi servire alla ricostruzione storica e forse penale della vicenda. Questi sono i numeri: 277 faldori, 11 allegati, 260.000 immagini a disposizione, studiosi, magistrati, avvocati che abbracciano un arco temporale che va dal 1990 al 2000, ovvero dalle prime fasi dell'inchiesta fino al dibattimento in Cassazione.
9: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
9: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: sono le 20 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Star.
1: Sono le 20 e 29 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 21 e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 16 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sul

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: mezzanotte.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: È mezzanotte e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: è l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: È 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: like me. È 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: 1:48.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.